0: Radio Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: A Radio Subasio sono le 6 e 4 minuti.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi una perturbazione tornerà ad attraversare il nostro paese, quindi dopo una mattinata di tempo tutto sommato buono in gran parte d'Italia, nel pomeriggio nuvole quasi dappertutto, con improvvise acquazzoni e temporali sulle Alpi, le Venezie, l'Emilia, le zone interne del centro-sud e anche le coste centrali adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord e in questo settore del paese in pratica finirà l'intensa ondata di calore. Per maggiori dettagli consultate la nostra app. Meteo.it.
1: Radio Subasio. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Come ogni anno torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

0: Due minuti alle 7, questa è Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Scade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad. Prosegue il braccio di ferro su Hormuz, ma gli Ayatollah non cedono. Stati Uniti sconfitti diplomaticamente e militarmente. Secondo le intelligence dei paesi arabi, Teheran prepara una nuova escalation. Oggi l'incontro tra l'inviato americano Kushner e Netanyahu. Obiettivi arabi, Teheran prepara una nuova escalation. Oggi l'incontro tra l'inviato americano Kushner e Netanyahu, obiettivo spingere Israele a passi avanti.

0: A Messina, al furto di 4 inestimabili dipinti del 400 dal museo regionale, la polizia ha sentito i custodi, hanno ignorato l'allarme regolarmente scattato quando i tre ladri hanno forzato la teca blindata che conservava una delle opere sottratte. Il ministro Giuli esprime sconcerto. Europei di atletica, l'Italia chiude prima nel medagliere con 22 podi, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Chiude la rassegna un oro da sogno della staffetta 4x400 maschile. Nella gara femminile terzo il team delle azzurre e Larissa Iapichino sale sul gradino più alto del podio nel salto in lungo. Europa azzurra anche ai continentali di nuoto. Italia seconda in medagliere solo per un oro di svantaggio sulla Gran Bretagna, ma è primato assoluto per numero di medaglie, 43. Simona Quadarella fa tris, oro anche nei 400 stile libero. Le staffette maschili e femminili nei 4x100 misti terminano entrambe d'argento. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A24, coda per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per una perdita di carico prestare attenzione sulla A30 tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno verso Salerno. Infine sulla statale 516 Piovese rallentamenti per lavori tra Ponte San Nicolò e Piove di Sacco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
10: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
9: Ok.
10: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
9: Oh no!
10: Il sole che splende.
9: No, ti prego, no!
10: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
9: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
11: Le 7:02, buongiorno da Jonathan Menzi, siete su Radio Subasio e questa mattina la medaglia, oltre ai nostri atleti, andrebbe

Serve la meraviglia della musica di Radio Subasio. Stevie Wonder con questo omaggio Bob Marley, Master Blaster alle 7:07 minuti. Buongiorno da Jonathan Menzi, questa settimana ancora con voi dalle 7 alle 10 e buongiorno a chi stamattina sentendo la sveglia ha pensato che fosse uno scherzo e invece non lo è, purtroppo. Basta andare per esempio nei supermercati, nella grande distribuzione, e vedere che sono già arrivati gli scaffali back to school, le prime promozioni autunnali addirittura. Però c'è chi è anche in ferie ancora, quindi beati voi. In ogni caso, come andrà questa giornata lo scopriremo tra poco con il nostro oroscopo e anche poi da un punto di vista delle temperature più tardi con le previsioni del tempo, perché pare che, insomma, se non altro per chi è rientrato ci sarà un po' di fresco, ecco, ce lo potremo vivere così. Dopo un po' di pioggia le temperature si abbasseranno.

0: Basi e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Regaliamoci una pausa prima di gettarci a capofitto in nuove sfide. Privilegiamo il nostro benessere e l'amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamoci i pesi equamente. Toro, teniamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquisiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. La gelosia potrebbe coglierci di sorpresa, ma tranquilli, è solo un eco del passato. Non diamole ascolto. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Inseguiamo sempre la perfezione, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni ci portano a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, abbiamo più di un motivo per borbottare. La luna in quadratura preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. In coppia desideriamo una serata romantica, ma lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti facciamo fiasco. Leone, momento di esplorazione, soprattutto in ambito interiore. Accarezziamo l'idea di un viaggio, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non siamo per indole dei solitari, gli altri sono la nostra fonte inesauribile di ricarica e di felicità quotidiana. Vergine, un conoscente è ingombrante con le sue manie di protagonismo. Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire per primi, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Bilancia, i contraccolpi di Marte in Cancro sono mediati dalla combinazione fortunata del sestile fra Venere e Giove. Troviamo disponibilità nelle persone vicine. Le ore scorrono placidamente, come un fiume quando arriva al mare. Godiamocele in tranquillità. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle relazioni affettive pretendiamo troppo e subito, ma hanno bisogno di un tempo più lungo per maturare. Sagittario, la luna è benevola in bilancia. Qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allegria di amicizie spensierate. L'umore è alto, è sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci appagati e in pace con il mondo. Capricorno, da Marte e Nettuno ostili arrivano segnali di confusione. La pace familiare non scende dal cielo per magia, dobbiamo impegnarci per costruirla. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità. Hanno un gran potere. Acquario, sospendiamo ogni attività o impegno mondano in serata. Alziamo gli occhi, in cielo c'è la luna crescente carica di promesse. Affidiamole un sogno, la nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Finiamo con i pesci. Fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a un'uscita in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontarci con gli amici ci dà sollievo e leggerezza. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto.

tanto. Tiziano Ferro alle 7.18 su Radio Subasio. È arrivato il momento di fare un giro per le città italiane e dare uno sguardo quindi alle temperature in questo momento alle 7.18. 22 gradi. Milano, Torino e Assisi sono le più fresche tra quelle che andiamo a salutare. Segue Firenze con 23 gradi, 24 Venezia, 25 Roma e Vasto, 27 Napoli. Allora, in questo weekend di Ferragosto sono arrivate foto glitterate, cocomeri che brillavano, scritte inoltrate da parenti che magari non sentivamo addirittura da Pasqua, ma oggi gli auguri facciamoli per bene, perché abbiamo passato il weekend a cancellarli tutti questi auguri di buon Ferragosto, ma sono certo che invece per chi compie gli anni oggi sarà un piacere riceverli. Quindi se compie gli anni una persona importante, scriveteci adesso al 348 075 8060, perché tra poco li leggiamo in diretta.

alle 7:24 su Radio Subasio. È il 17 di agosto, inizia una nuova settimana insieme ed inizia festeggiando la torta di Radio Subasio già pronta, la torta più grande d'Italia ogni mattina a quest'ora per festeggiare i nostri amici che compiono gli anni. In questo 17 di agosto partiamo con gli auguri a Francesca di San Romano Pisa. Buon compleanno a lei. Fabio invece da Guidonia vuole fare gli auguri di buon compleanno a sua moglie Paola e i suoi fratelli Graziella e Giancarlo, quindi oggi giornata di grandi festeggiamenti in famiglia. Saluti e auguri anche a Massimiliano di Firenze. Sono Oxana da Somma Vesuviana, voglio fare gli auguri a mio marito Paolo. Auguri love. Mi chiamo Jennifer, oggi compio 41 anni, sono diretta a Capri e vorrei che mio marito preparasse le carte di credito. Ti adoro Jennifer, guarda, bellissimo questo messaggio, mi ha fatto davvero ridere. Facciamo gli auguri anche ai personaggi famosi che oggi compiono gli anni. Il 3 volte campione del mondo di Formula 1 Piquet, per lui 74 candeline. Attore da doppio Oscar Sean Penn, 66 candeline e 46 invece per questa cantante meravigliosa che ci ha regalato tutta una serie di successi tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Lene Marlin, 46 candeline per lei, questa è Unforgivable Sinner.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Radio Suvasio.
8: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade,

Due vite, Marco Mengoni su Radio Subasio. Ogni estate, amici, le spiagge si riempiono di oggetti rimasti senza proprietario e quest'anno in cima alla classifica ci sono gli occhiali, le creme solari, le ciabatte, chiavi, telefoni, portafogli. Insomma, ogni stabilimento arriva a raccoglierne centinaia durante la stagione. E allora stamattina vorrei sapere da voi qual è l'oggetto più clamoroso che vi è capitato di perdere. Non per forza in vacanza, può essere una valigia, le chiavi della macchina, una persona, anche purché poi l'abbiate recuperata. Al 348-075-8060 diteci cosa avete perso, dove e quanto tempo avete impegnato poi per accorgervene. Noi intanto vi regaliamo Stefano Pitasi con Labbra Lime.

0: Eros Ramazzotti su Radio Subasio, partiti con valigie piene e tornati alla base con mezza ciabatta spaiata e un telomare che magari non è neanche il vostro. È la tassa dell'estate, infatti ogni anno spariscono tonnellate di oggetti tra sabbia, scogli e stanze d'albergo. E allora l'ufficio oggetti smarriti di Radio Subasio è ufficialmente aperto al 348 075 80 60, che poi non sono sempre solo oggetti,
1: Ciao Subasio, buongiorno, sono Roberto di Pescia. Io penso mia figlia di 3 anni sul traghetto per andare in Sardegna mentre si andava a fare colazione. Non sapevo come fare a dirlo a mia moglie che era rimasta in cabina. Quando poi l'ho chiamata, mia figlia di 3 anni era riuscita a ritrovare la cabina e a tornare dalla mamma. Gran panico comunque.
0: Ci credo. Marco di Macerata dice: perdo spesso le chiavi di casa, mentre Sara da Civitavecchia: tuffo a bomba dal pedalò a Ferragosto, sono riemersa senza la parte sopra del costume, ho dovuto fingere di fare snorkeling per un'ora fino a quando un'anima pia mi ha lanciato un telomare, appunto, e quindi sono potuta risalire. 348 075 80 60. Allora, cosa avete perso di folle, di comune? Fatecelo sapere a Radio Subasio.

0: prepara un'escalation nel conflitto con gli Stati Uniti per aumentare i costi per Washington e i suoi alleati regionali. La fonte sarebbero funzionari di intelligence di alcuni paesi arabi. Oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dall'accordo di Islamabad. L'Ucraina prosegue la sua campagna di raid a lungo raggio in Russia. Mosca nella notte avrebbe intercettato circa 200 droni. Nella regione russa di Belgorod, 6 morti e 4 feriti, tra cui un ragazzino di 14 anni. Intanto il Cremlino prepara 10 nuove basi per lanciare velivoli senza pilota contro Kiev. Ho un'ottima relazione con Kim Jong-un, non voglio mandare messaggi inappropriati o ostili. Così Trump, che ordina di ridurre l'impegno americano nelle esercitazioni militari con la Corea del Sud. Il Pentagono rassicura, la decisione varrà in futuro e non riguarda le manovre attualmente in corso. Nuova forte scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 5.6, epicentro sempre in mare, poco distante dall'isola di Flores, già colpita pochi giorni fa da un sisma di magnitudo 7.7, questa volta nessun allarme tsunami. I custodi del Museo Regionale di Messina avrebbero ignorato l'allarme scattato nel momento in cui i tre ladri che hanno sottratto 4 quadri quattrocenteschi hanno forzato una teca blindata. Ora la polizia vuole capire perché. Continuano intanto le ricerche di malviventi e refurtiva, controlli a tappeto. Europa azzurra nel nuoto e nell'atletica, 65 le medaglie dell'Italia nelle due competizioni continentali. In acqua, chiusura in bellezza con l'oro di Quadarella nei 400 stile e i due argenti nelle staffette 4x100 misti maschile e femminile. Sul terreno, ori nella 4x400 maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un incidente tra il bivio verso la fine della complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 verso Taranto. Infine, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vivere e sorridere dei guai, non esiste frase migliore al mondo per andare a prenderci questa nuova settimana insieme su Radio Subasio alle 8:03. Buongiorno Italia, arriva Vasco Rossi.

8 e 8 minuti su Radio Subasio, era Vasco Rossi con Vivere e sorridere dei guai. Con questo promemoria scolpito in testa possiamo davvero affrontare qualsiasi cosa ci riservi questa giornata, compreso il lunedì mattina, che è duro, tosto per molti coloro che sono rientrati, che invece è un po' più leggero per chi è ancora in vacanza, tanti che hanno scelto la seconda metà di agosto. Con Vasco Rossi era la nostra collection. Per noi adesso è arrivato il momento di andare a dare uno sguardo invece a cos'è accaduto nella storia di questo 17 di agosto. Nel 1831 Ferdinando II rivendicò l'isola scomparsa tra Sicilia e Pantelleria dopo un'eruzione sottomarina. Quindi comparve questa isola all'improvviso, anche gli inglesi la volevano, Ferdinando II la voleva, e mentre tutti discutevano su chi dovesse possederla, l'isola tornò sott'acqua, quindi una disputa internazionale risolta direttamente dal mare. 17 agosto 1840 venne inaugurata la ferrovia Milano-Monza, una delle prime linee ferroviarie italiane. Oggi sembra un tratto normale, ma all'epoca significava vedere paesaggi e città muoversi a una velocità mai sperimentata prima, no? Pensate che novità era per l'epoca. Nel 1998, in questa data, il pasticcio Lewinsky in Mondovisione, Bill Clinton cede alle prove schiaccianti e ammette in diretta televisiva la relazione non appropriata con la stagista Monica. Dopo mesi di smentite va in scena questa arrampicata sugli specchi più vista della storia, la sera in cui lo studio ovale della Casa Bianca si è praticamente trasformato nella puntata finale della telenovela più piccante d'America. Anche noi abbiamo una confessione da fare. Che non riusciamo a stare fermi ogni volta che parte la Tuca Macarena su Subasio, cioè Baby K.

0: Radio Subasio.
1: Dimmi perché

Bella, il filo rosso di Alfa. C'è una canzone che vi lega come un filo rosso ad una persona? Una canzone che non riuscite ad ascoltare con distacco perché è il vostro pezzo legato appunto a una promessa, a un momento irripetibile o a qualcuno che vi ha cambiato la vita? Alle 8.30 arriva il Voice Box, quindi mandateci il vostro vocale al 348 075 80 60. Diteci chi siete, qual è la persona a cui volete dedicare la canzone, annunciatela con tutto il cuore, tutta la vostra emozione. Tra poco il microfono sarà vostro, ma soltanto di una persona, quindi cercate di arrivare prima di tutti gli altri al 348 075 80 60 su Radio Subasio. Adesso Taylor.

giganti della musica italiana, Mina e Celentano con Brivido Felino alle 8:23 minuti su Radio Subasio. Allora, è aperto ufficialmente l'ufficio oggetti smarriti. Questa mattina vi abbiamo chiesto qual è la cosa più strana, assurda o comune che vi è capitato di perdere, perché d'estate una ricerca ci dice che si perdono un sacco di cose tra la spiaggia, gli scogli e l'hotel. E allora Marco da Valmontone dice: due anni fa persi le chiavi dell'auto in una serata per festeggiare il Ferragosto. Ad oggi quella ragazza che si preoccupò se l'avessi ritrovate ora è diventata l'amore della mia vita. Vi ascolto tutte le mattine facendomi tanta compagnia per andare al lavoro. Vorrei dire ti amo, Dalila. Grazie mille per il tuo messaggio. Continuate a farcelo sapere al 348 075 8060 qual è l'oggetto che avete perso quest'estate, oppure quello più clamoroso che avete perso nella vostra storia. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, calciolone!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Voice Box.
7: Voice Box.
6: La tua voce su Radio Subasio.
8: Ciao Radio Subasio, buongiorno a tutti, Carmen da Caserta. La canzone che mi lega di più alla persona che mi ha accanto è Meteoriti di Mr. Rain. Penso che descriva esattamente quello che siamo. Ciao!
9: Radio Subasio.
10: Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

Mr. Rain, Meteoriti, quando una canzone racconta esattamente voi due, non servono troppi giri di parole, basta farla partire e la tua persona è come se fosse lì accanto a te. Quindi grazie a Carmen da Caserta che ci ha fatto entrare per 3 minuti nella sua storia con questa canzone che la rappresenta al meglio. Era il Voice Box di Radio Subasio che torna domani mattina alle 8:30, ma nel corso della giornata tante altre occasioni per essere di nuovo protagonisti con noi.

Ligabue con Una vita da mediano alle 8:50 minuti su Radio Subasio. Fatemi salutare Lea di Milano che scrive: buongiorno Jonathan, sai da dove ti sto ascoltando? Parigi, dove sto trascorrendo qualche giorno di vacanza con mio marito Paolo e la nostra Rebecca. Grazie alla vostra applicazione mi sento meno lontana. Ma grazie a te Lea, che meraviglia che ci porti a giro per in giro per il mondo. Allora andiamo a salutare un altro po' di amici, tra l'altro Lea, attenzione a non dimenticarti niente a Parigi, perché altrimenti dobbiamo aprire l'ufficio oggetti smarriti anche per te, come facciamo adesso per Matteo da Spoleto, che ieri sera ha svuotato la borsa mare e dice: mi sono ritrovato con due infradito destre, una blu numero 41, una nera numero 45. Praticamente c'è uno sconosciuto che sta girando nella tua stessa situazione con una blu 41, una nera 45, però in questo caso le destre. Ancora salutiamo chi prima di partire aveva messo nel congelatore della casa in affitto una bottiglia di limoncello. Ieri sera ci ha scritto il proprietario: grazie del pensiero. Andrea da Prato ci ha mandato questo messaggio. 3480 348 075 8060. Vi aspettiamo con i vostri messaggi su Subasio.

0: I Coma Cose con Cuoricini ci portano alle 8.57 su Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Termina oggi la tregua di 60 giorni tra Iran e Stati Uniti. Il Wall Street Journal rivela che Teheran ha usato questo tempo per preparare una nuova escalation per far pagare un prezzo più alto a Washington e agli alleati. A lanciare l'allarme sarebbero le intelligence di diversi paesi arabi. Oggi l'incontro tra l'inviato americano Kushner e Netanyahu. L'obiettivo è convincere il premier israeliano a non ostacolare il piano del Board of Peace per Gaza. Ieri il genero di Trump ha incontrato Hamas, confermato l'impegno al disarmo, ma solo se Israele appoggerà pubblicamente il piano di pace. Ancora droni ucraini sulla Russia, 6 morti e 4 feriti nella regione di Belgorod. Mosca abbatte 205 ordigni, ieri Kiev ne aveva lanciati 1500. Intanto la crisi morde il paese di Putin. Nel 2026 le banche chiudono oltre 2000 filiali, pesano soprattutto la scarsa domanda di credito e la carenza di dipendenti. Sono 700 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 di alcuni giorni fa. Nella notte nuova pesante scossa di grado 5.6, ma nessun allarme tsunami. La Farnesina attiva nuovi numeri d'emergenza per assistere i connazionali, 53 le vittime confermate finora. Atto senza senso, quei quadri sono invendibili, così Vittorio Sgarbi dalle colonne del Corriere dopo il furto ieri di 4 tavole del 400 dal Museo Regionale di Messina. Le opere hanno un valore inestimabile, in corso ricerche serrate. La polizia vuole capire perché i custodi abbiano ignorato l'allarme. Italia regina d'Europa nel nuoto e nell'atletica, 65 le medaglie azzurre nelle due competizioni continentali. A Parigi Quadarella oro, Tris nei 400 stile, 2 argenti nelle 4% misti maschile e femminile. A Birmingham Iapichino oro nel salto in lungo come la staffetta 4x400 maschile. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo.
1: Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Pronti per una nuova ora insieme su Radio Subasio? Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan Manzi. Apriamo con la collection che arriva dal 1978 insieme ai Rolling Stones.

Costiera Amalfitana è uno dei tormentoni di quest'estate ed è un tormentone anche la nostra canzone misteriosa da indovinare. Allora giochiamo insieme al 348-075-8060 con la colonna sonora dell'estate 2002, ufficiale di quell'estate. Non c'era villaggio turistico, lido, festa in cui non risuonasse a ripetizione da mattina a sera, e tuttora ogni tanto l'ascoltiamo. Se non ricordo male, anche nella serata delle cover di quest'anno a Sanremo è stata riportata questa canzone di un gruppo formato da tre sorelle, il cui nome fa riferimento a un famoso condimento rosso, quello più famoso del mondo, che si mette sulle patatine fritte. Va bene, allora ascoltiamo la clip mostrificata e poi diteci come si chiama la canzone, il gruppo, al 348-075-8060, il più veloce tra poco entra in diretta con noi su Subasio.

0: 9:17 minuti su Radio Subasio. Buongiorno ancora a tutti voi, stiamo giocando insieme con la canzone da indovinare tramite una serie di indizi che vi abbiamo dato e anche la clip mostrificata. Allora sentiamo cosa ci avete detto al 348-075-8060.
1: Buongiorno Jonathan, la canzone mostrificata è Asterei della Cash App. Sono Rosy da Ischia.
0: Ciao Rosy, grazie, buongiorno.
2: Ciao Radio Subasio, sono Maria da Caserta e sono le Last Ketchup a Serie E.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: anche
1: Radio
0: a te.
1: Subasio, la canzone è a Serie E della le Last Ketchup. Sì, vabbè, insomma.
0: Abbiamo capito, tranquilla.
1: Adesso, dai, sto sul naviglio, buona giornata a tutti.
0: Nessun problema, lo faccio spesso anch'io così.
3: Buongiorno Subasio.
0: Buongiorno.
3: Allora, questo brano balladissimo in tutte le discoteche del 2002 aveva il titolo di A Serie Ye e il gruppo erano le tre sorelle denominate la Sketchup.
0: Esatto. Sentiamo ancora un ultimo messaggio.
4: Buongiorno, sono Maria Dotta di Atella e A Serie
0: Bravi, ce l'avete anche cantata. E allora ce l'ascoltiamo, era questa la canzone da indovinare. 2002, la Sketchup A Serie Hey su Subasio.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: A Sanremo 88 si piazzò soltanto al 18° posto, ma il riscatto avvenne poi durante l'estate al Festival Bar, vincendolo. Tullio De Piscopo, Andamento lento. Radio.

0: su Basio alle 9:37 minuti. Salutiamo un po' di amici che ci hanno raggiunto, come Licia da Follonica. Poi oggi vi abbiamo chiesto cosa avete smarrito durante le vostre vacanze. Paolo da Massa dice: io in vacanza ho smarrito la mia fidanzata e spero di non ritrovarla. Allora Paolo, io spero invece che per la tua incolumità la tua fidanzata in questo momento non sia sintonizzata su Basio, altrimenti più che non ritrovare lei stasera rischi di non ritrovare casa o la serratura.
1: Buon lunedì Radio Subasio, sono Piero e adesso sono in macchina con mia figlia Martina e stiamo andando a Riccione per due settimane. Ciao ciao.
0: Che bello, buone vacanze, buon divertimento a voi. Buongiorno Radio Subasio. Fate in bocca al lupo a mia madre e anche un buon inizio di settimana, però non si è firmato questo messaggio, quindi salutiamo in generale tutte le mamme d'Italia a cui auguriamo un buon inizio di settimana. Adesso arriva Ultimo. È una

0: A prendere tu questo frutto amaro di Antonella Venditti che conteneva questa traccia bellissima.
1: No, ma, anche, no, ma che frutto amaro? Ma no.
0: Niente,
1: ma
0: noi non vogliamo frutti amari, anzi.
1: Solo cose dolci.
0: Dispensiamo sorrisi noi.
1: Buongiorno. Buongiorno. Come sta?
0: A Stefano Pozzovivo. Tutto bene, grazie.
1: Io rompo così proprio tu curre.
0: Ma io ti chiedo, guarda, ti tiro dentro all'argomento di questa mattina. Sì. Ti chiedo se ti è mai capitato di dimenticare qualcosa di clamoroso.
1: Sì, una volta un orologio a cui tenevo molto,
0: sì,
1: che attaccai sotto l'ombrellone in un posto molto carino, in quel di Rodi.
0: Ritrovato?
1: Me ne accorsi quando ormai ero molto lontano dall'isola. Ci sono rimasto molto male, sai?
0: Pensa che c'è una persona che ce l'ha al polso in questo momento,
1: sì,
0: ed è felicissimo.
1: Era un orologio di grande valore, di valore affettivo. Può capitare, ci picchia.
0: Sentiamo un paio di nostri amici.
2: Ciao Radio Subasio, buongiorno a tutti. Michele da Napoli. Io ho perso la voglia di lavorare stando in vacanza, mannaggia.
0: E non sei solo.
1: No, temevo per un attimo, ho perso la moglie.
0: Ce l'hanno già detto quello.
1: Ah, sì?
0: Sì. Senti questo invece, Marcello da Assisi. Ho smarrito mia suocera in autogrill, ma secondo me tu ce l'hai lasciata.
1: Ma c'è tornato a prenderla?
0: Non lo so, infatti. Va bene, allora, grazie a tutti. Tra poco di cosa parliamo invece?
1: Invece parliamo, continuiamo a parlare di vacanze.
0: Sì.
1: Con o comunque dei componenti familiari particolari, che sono i nostri piccoli amici, gatti o cani che siano.
0: Sì.
1: Perché sono sempre di più gli italiani, quest'anno 6,1 milioni, che hanno scelto di partire insieme ai propri amici a quattro zampe. E questo è un dato che comunque conforta, perché contrasta una bruttissima abitudine, che era quella
0: dell'abbandono.
1: Quindi significa che stiamo andando nella direzione giusta.
0: Anzi, ora piuttosto abbandonano il marito, come si diceva prima.
1: Sì. Vorrei sapere proprio se nelle vostre vacanze portate abitualmente i vostri amici a quattro zampe. Oggi ci sono tante soluzioni, come quegli alberghi particolari per i piccoli animali,
0: Siamo lasciare più attrezzati.
1: Come vi siete organizzati o come vi organizzerete se ancora non avete consumato le vostre vacanze? E se al contrario riuscite o meno ad affidare i vostri pet a persone che veramente possono curarli in vostra assenza. Ne parleremo al 348 075 8060.
0: Tra poco su Subasio. Intanto arrivano i Modà.

0: con The Hardest Part alle 9.59 su Radio Subasio. Signori, sembra incredibile, ma le prime tre ore del weekend post Ferragosto sono passate da questo momento, che è poi il momento più difficile di tutto l'anno, e quindi da questo momento via in discesa verso la pausa pranzo con il nostro Stefano Pozzovivo a tenervi compagnia. Tra pochissimo, subito arrivano le breaking news di TGcom24. Noi ci sentiamo domani mattina. Ciao a tutti!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Maggior controllo dei Pasdaran sull'esercito, veterani di guerra, capo della repressione interna e forniture di missili e intelligence agli Houthi sarebbero alcune delle azioni compiute dall'Iran nei 60 giorni di tregua che scadono oggi in vista di una nuova escalation contro gli Stati Uniti, lo rivela il Wall Street Journal. Nel loro incontro di ieri con l'inviato americano Kushner, i leader di Hamas hanno confermato di voler procedere al disarmo, ma solo se Netanyahu appoggerà pubblicamente il piano del Board of Peace per Gaza. Oggi il genero di Trump incontra il premier israeliano, ma Tel Aviv non sembra voler cedere. Ancora raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce la regione di Belgorod, 6 morti. Mosca risponde con appena un centinaio di droni. Nel mirino i porti di Odessa e Izmail, 4 feriti. L'alta rappresentante europea Callas, in autunno nuove sanzioni, le più ambiziose da inizio guerra. A Prato un uomo marocchino ferito dalla polizia era al pronto soccorso dopo un arresto. Avrebbe tentato di allontanarsi azionando un estintore per coprire la fuga. Un agente ha sparato in aria in segno d'era. Al pronto soccorso dopo un arresto avrebbe tentato di allontanarsi azionando un estintore per coprire la fuga. Un agente ha sparato in aria in segno d'avvertimento inutilmente.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Eccoci, buon lunedì numero 17 di agosto 2026. Buondì dal Pozzo, insieme fino alle 13, grazie a Jonathan Menzi che vi ha fin qui condotto. Cominciamo molto bene con Riccardo Cocciante.

0: amico.
1: La canzone dell'amico, come era conosciuta questa canzone molto bella contenuta in Cocciante del 1982, è un nuovo amico. Ci sono tanti aspetti che forse ritroviamo nei nostri rapporti di amicizia sparsi, quella vera o finta che sia quell'amicizia. Amici carissimi, invece la nostra amicizia con voi spero sia schietta, vera, sincera, come le canzoni che vi facciamo ascoltare in ogni momento della giornata. Eccoci qui fino alle 13 insieme, come ogni mattina, tra suoni, emozioni, qualche suono e anche qualche spunto di riflessione che ancora una volta ha a che fare con le vacanze, e godiamocele anche con la testa queste vacanze che sono fatte di vicinanza con le persone a cui vogliamo bene o con gli animali che amiamo. E proprio dei nostri amici a quattro zampe ci occuperemo questa mattina per chiedervi se fate parte di quei 6,1 milioni di italiani che hanno scelto di partire insieme ai propri amici a quattro zampe. Questi sono dati freschi, freschissimi, e vorremmo anche capire come vi siete organizzati o se invece non siete riusciti a trovare una persona di fiducia a cui affidare i vostri pet. Insomma, qual è lo stato generale delle vacanze per i nostri amici a quattro zampe, per chi magari sceglie una meta che è un pochino più ostica per portarseli dietro? Ne parleremo come ogni mattina grazie alla vostra preziosa esperienza, che aspettiamo al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Lucia che ci ascolta, ci saluta da Siena. Buongiorno a te Lucia e buon ascolto a tutti anche con Tommaso Paradiso.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: che nullo amato Achille Lauro, Radio Subasio e le vacanze, già, belle, eh? Con gli amici a quattro zampe ancora di più. In questa estate 2026 sono 6,1 milioni gli italiani che hanno scelto di partire insieme ai propri amici a quattro zampe, secondo i dati elaborati da Coldiretti e XE. Si tratta di un fenomeno in costante crescita, favorito dall'aumento delle strutture pet friendly e delle spiagge attrezzate. Ma se da un lato cresce il turismo dedicato ai pet, dall'altro resta l'allarme per gli abbandoni estivi, che continuano a rappresentare una delle principali emergenze della stagione. Secondo Coldiretti è proprio durante questi mesi che si concentra circa il 30% dei 130.000 animali che ogni anno vengono abbandonati in Italia. E chi non può portare il proprio amico peloso con sé? Beh, secondo l'indagine, il 43% affida il proprio animale a parenti, amici oppure a pensioni specializzate durante il periodo delle vacanze, mentre il 27% sceglie di rinunciare alle vacanze se non trova una struttura in grado di accoglierlo. Questi i dati da cui parto per chiedervi se nelle vostre vacanze portate i vostri amici a quattro zampe, come vi siete organizzati o come vi organizzerete se ancora dovete partire, e se non riusciste a trovare a chi affidare i vostri pet, cosa sareste disposti a fare? Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 8060.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

0: Tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Se volessimo a questo punto dell'estate iniziare a stilare una classifica dei tormentoni, beh, di certo figurerebbero tra i primi tre. Di chi parlo? Di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors con

You Let Me Stay, Thurston Darby, quando ancora si faceva chiamare così, ma questo lo sapete, erano gli anni 80, sul finire degli anni 80, anzi il 1987 per l'esattezza. Dove siete? Cosa fate? Naturalmente il nostro 348-075-8060 rimane sempre aperto e disponibile per comunicare con chi vi parla. Lo do per scontato, anche perché nel corso della mattina avremo tanti altri appuntamenti oltre al nostro tema del giorno. Intanto però Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con i Parade.

Oggi parliamo di vacanze con gli amici a quattro zampe. Nelle vostre vacanze portate i vostri amici pelosi, come vi siete organizzati? O come vi organizzerete se ancora non siete partiti? E se non riusciste a trovare a chi affidare i vostri pet, cosa sareste disposti a fare? Ne parliamo come ogni giorno al 348 075 8060.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torna a casa e Maneskin, ora invece torna l'informazione, l'appuntamento è quello delle 11.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Ennesima notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce la regione di Bielgorod. 6 morti e 4 feriti, tra cui un bambino. Mosca risponde. Droni sui porti di Odessa e Izmail. 4 feriti. Intanto sarebbero pronte 10 nuove basi russe a ridosso del fronte per il lancio di velivoli senza pilota. Il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, in coma farmacologico a Barcellona dopo un pestaggio, accusa colpito perché italiano. L'aggressione fuori da un locale da parte di un gruppo di spagnoli. Il ragazzo finito a terra per un pugno sarebbe stato tempestato di calci da almeno 10 persone. Dopo settimane di caldo rovente, tregua dall'AFA per l'Italia. Oggi e domani temperature nella media, allerta gialla per temporali in 13 regioni. Al nord danni per il maltempo, frane nel Lecchese, allagamenti, alberi caduti e grandine nel Verbano, nel Bresciano e sulle Dolomiti. Morta a 36 anni l'attrice e cantante americana Hayden Panettiere, tra i volti più riconoscibili della TV degli anni 2000. Fu tra le protagoniste delle serie Heroes e Nashville, oltre che della saga horror Scream. Le cause del decesso non sono state rese note, sarebbero in corso indagini. L'Italia si incorona regina d'Europa, 65 le medaglie ai continentali di nuoto e atletica. A Parigi chiudono l'oro tris di Quadarella nei 400 stile e i due argenti nelle 4% misti maschile e femminile. A Birmingham azzurri primi nel medagliere, con gli ori finali nella staffetta 4x400 maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo. Coppa Italia, la Lazio fuori ai 32esimi, battuta 2-0 dal Mantova. Passano il turno Frosinone, Genoa e Verona. Oggi alle 18 Pisa Empoli, alle 18.30 Sassuolo Cesena, alle 20.45 Cremonese Sampdoria, alle 21.15 Palermo Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Modena Sud e il bivio per la A22 per traffico intenso in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A13 coda tra Bologna e Interporto e il bivio per la A14 verso il capoluogo emiliano. Rallentamenti per traffico intenso sulla A6 tra Altare e Savona verso quest'ultima. Infine sulla statale 106 Ionica si procede a rilento all'altezza dell'incrocio di Camigliano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa 1500 mobili da bagno? Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa

0: Fondazione Elpis.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Loro si chiamano Opus e vengono dall'Austria. Quando si dice canzoni, successi per caso o quasi, questa del 1985 rimane più importante. Lives is Life.

0: cosa fai questa sera? Non lo so, ma quello che fate questa mattina, beh, si sa, siete con noi, tra una canzone e l'altra, tra uno spunto di riflessione e l'altro. Questa settimana, anzi questa mattina, che apre questa nuova settimana, ci stiamo occupando di vacanze con i nostri amici a quattro zampe. C'è un dato importante che parla di 6 milioni, poco più di 6 milioni di italiani che hanno scelto di partire insieme ai propri amici, e questo è un dato positivo, speriamo che sia in crescita per chi detiene un cane, un gatto, anche in funzione anti-abbandono. Voi nelle vostre vacanze come vi comportate? Portate i vostri amici a quattro zampe? Come vi siete organizzati o come vi organizzerete? E se non riusciste a trovare a chi affidare i vostri pet, cosa sareste disposti a fare?
1: Sono Flora da Porto Sant'Elpidio. Noi siamo tre sorelle, tre case diverse. Abbiamo 8 gatti e 2 cagnolini. E quando andiamo in vacanza facciamo il turno per non fare dispetto ai gattini. Comunque rimangono male, ma siamo sempre con loro. Non li portiamo in vacanza per non cambiare il loro abitudine, ambienti, le persone.
0: Insomma, c'è sempre qualcuno che se ne occupa amorevolmente. E voi? 3480758060.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta la vita.
1: Balorda nostalgia, Olly, Radio Subasio, stiamo parlando delle vacanze con i nostri pelosetti al seguito. Vi ho chiesto se nelle vostre vacanze portate abitualmente i vostri amici a quattro zampe con voi, come vi siete organizzati o come vi organizzerete se ancora dovete partire, e poi vi ho anche fatto la domanda del diavolo: e se non riusciste a trovare a chi affidare i vostri pet, cosa sareste disposti a fare?
2: Noi abbiamo una cagnolona che per i 15 giorni che andiamo in vacanza va in vacanza anche lei dai nonni, e la troviamo al ritorno felice ma tanto tanto ingrassata. Silvia da Roma.
1: Tanto tanto ingrassata, posso immaginare a quale sovralimentazione venga avviata, ecco appunto. Però succede, eh? I nonni, si sa, viziano.
3: Sono Matteo da Roma. Io, il mio bassotto Ugo, il piccolo Guino, dove vado io viene lui. Se non è possibile non ci si sposta. Tant'è che l'anno scorso con la mia ragazza volevamo andare ad un museo, chiediamo anticipatamente se poteva venire con noi il cucciolo anche in trasportino, ci dissero di no, e a posto non ci si va, si fa un'altra cosa.
1: Ci si adatta in qualche modo. Mi piace il nome Ugo per un bassotto. E voi? 348 075 8060.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Yuhuu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Ain't no mountain high enough, Marvin Gaye con Tammy Terra. Questa canzone agli anni miei, e non vi dico quanti, ma rimane un successo solido nel tempo, che tra l'altro ha avuto tante tante reinterpretazioni nel corso degli anni. Detto questo, oggi ci stiamo occupando delle vacanze e dei nostri amici a quattro zampe. Vi ho chiesto se ve li portate dietro, come vi siete organizzati, come vi organizzerete se ancora non siete partiti, e poi se non riusciste a trovare a chi affidare i vostri piccoli animali, cosa sareste disposti a fare per loro?
1: Sono Tina da Roma. Allora, io quest'anno faccio la nonna sitter, cioè mia figlia si è sposata, è in viaggio di nozze con il marito e io sono a casa a godermi il caldo di Roma insieme al loro cane. Quindi per me quest'anno niente vacanze.
0: Una vacanza alternativa, volendo, in compagnia di un pelosetto.
2: Noi quando andiamo in qualsiasi posto di vacanza ci portiamo dietro il nostro amico a quattro zampe, Romeo. È un gatto. Un po' piange all'inizio perché è disorientato, ma poi si abitua abbastanza velocemente sia alla macchina che al posto dove andiamo. E comunque è sempre con noi il nostro gattino. Pelosino rosso. Cinzia, Enrico e Gabri di ritorno dalla Francia.
0: Oh Romeo, Romeo, beh, affascina l'idea di questo gatto viaggiatore.
3: Sono Claudio dalla provincia di Reggio Calabria. Per me andare in vacanza con un Caucaso e un Kangal è un po' problematico e di sicuro capirete i motivi. E allora mi sono organizzato per andare in montagna, logicamente quando non c'è nessuno. C'è un bel laghetto lì libero, lì belli tranquilli, loro si fanno il bagno, giocano, io mi rilasso un pochettino. Saluti da Claudio, Bartolo il Caucaso e Ugo il Kangal.
0: E voi 3480 75 80 60.

0: La splendida replay di Samuele Bersani di esattamente 26 anni orsono. Oggi ci stiamo occupando di animali e vacanze. Vi ho chiesto se nelle vostre vacanze portate i vostri amici a quattro zampe, come vi siete organizzati o come vi organizzerete, e poi anche la domandina un po' perfida: e se non riusciste a ritrovare a chi affidare i vostri animaletti, cosa sareste disposti a fare? In realtà sono nel maggior numero di voi si sono espressi dicendo appunto che rinuncerebbero volentieri al periodo di vacanza. Mi sembra anche logico, neanche dovrebbe esserci troppo da discutere, forse.
1: Sono Sara da Fermo, io porto la mia Puma, che è un dog argentino in pensione per cani, e i miei quattro gatti invece restano a casa custoditi da mio padre.
0: Ecco, sono tante le pensioni per cani e per animali in genere domestici che sono nate in Italia negli ultimi 10 anni proprio per far fronte a questo problema. C'è però sempre il versante dell'abbandono degli animali, che è un dato ancora troppo importante, troppo pesante.
2: Sono Sara da Pesaro, io ho 3 gatti, se non avessi la possibilità di farli accudire da qualcuno non partirei mai per le vacanze, cosa che invece ho fatto quest'anno con mia cugina. Siamo andati una settimana in Costiera Amalfitana, abbiamo però portato con noi il suo barboncino Merlino, adorabile, e i miei 3 gatti sono stati accuditi dal mio vicino, a cui ho dato le chiavi di casa. Lui si è preso cura per una settimana dei miei 3 pelosetti, e quindi diciamo che ho potuto fare la vacanza, non ho rinunciato quest'anno, ma se non avevo questo mio vicino e non avessi avuto la possibilità che i miei gatti fossero stati accuditi da qualcuno, avrei rinunciato. Non potendoli portare con me, avrei rinunciato assolutamente.
0: E viva la solidarietà tra vicini!
3: Sono Alessio da Milano e io ho un bulldog francese di 3 anni, ed essendo che lui è molto sensibile al caldo non posso andare tanto in giro perché appunto soffre il caldo, e ogni estate da quando lui è con noi, quindi 3 anni, stiamo a Milano
0: non potendoci spostare troppo, e accade anche questo.
4: Sono Elena dalla provincia di Ferrara. Io ho un Labrador di 40 kg, l'ho sempre portato in vacanza con me, quest'anno è un po' vecchietto e ho 3 sante persone che si sono occupate di me: il mio babbo, la mia amica vicina di casa Steffi e la mia santa collega Irene. E comunque, se non avessi trovato queste persone, avrei rinunciato alle mie vacanze.
0: Tutte sante persone, e viva le sante persone! Chiudo con un aforisma di Fabrizio Caramagna: chi abbandona un animale ha prima abbandonato se stesso.

0: Seta con una voce setosa, Elisa. Ci accompagna fino a un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Subasio, è quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Tragedia sull'Etna. Un turista statunitense è morto dopo essere stato centrato da un fulmine durante un'escursione. Il trentenne stava scalando una zona vietata per avvicinarsi alla vetta del vulcano quando è stato raggiunto da un temporale e dalla scarica. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Ore di apprensione per l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina ieri pomeriggio. Si trovava in Costa Smeralda, da dove è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. È stato subito intubato. Scaduti i 60 giorni di tregua tra America e Iran. Droni di Teheran contro l'ufficio del premier del Kurdistan in Iraq, che aveva aperto un canale di comunicazione tra Washington e i Pasdaran. Intanto gli Houthi lanciano 5 missili nello stretto di Bab el-Mandeb. Si teme una nuova escalation. L'inviato di Trump, Kushner, oggi vedrà Netanyahu. Tenterà di convincerlo ad appoggiare il piano del Board of Peace per Gaza, ma il ministro israeliano Ben Gvir getta benzina sul fuoco. Nella striscia bisognerebbe uccidere 30 o 40 palestinesi a notte, non meritano di vivere, dice. Ira di Teheran. Triste primato per il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia in corso è la dice. Ira di Teheran. Triste primato per il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia in corso è la più letale nella storia.

0: Fuori ai 32esimi, il Mantova vince 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione in transito sul nostro paese nelle prossime ore porterà numerosi temporali e un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto al centro e al nord, quindi caldo, insensibile attenuazione. Tornando alle piogge, i temporali si formeranno soprattutto sulle Venezie, l'Emilia, la Romagna, gran parte del centro e più giù sulle zone interne del sud e la Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app Meteo.it.
3: Radio Subasio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: La canzone con cui apriamo questa nuova ora insieme è diventata nel tempo davvero iconica, soprattutto per la sua storia e musica. Di chi parliamo? Di Loredana Bertè e di...

0: Pastello bianco, pinguini tattici nucleari, canzone molto bella, molto sentita, molto profonda e tra l'altro molto apprezzata dal loro pubblico. Abbiamo superato le 12 da 13 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia con voi il Pozzo fino alle 13 e rincrociamo anche Elodie, protagonista anche di tanti rotocalchi rosa di questa estate 2026, qui è con Ok, respira.
1: Se mi cerco penso che cosa vorrei.

Ascolta l'infinito, Fiorella Mannoia. Radio Subasio, infinitamente vostra. Così come accade in questi casi con i saluti arretrati, questa parentesi che si apre più o meno a quest'ora tutti i giorni, per salutare chi ci ascolta ce lo fa anche sapere, come al 348-075-8060, come ha fatto Fabrizia che ci ascolta, ci saluta da Pordenone, Nina e Luca che sono in viaggio verso la Francia da Pisa e Maria Grazia che ci ascolta, ci saluta da Letojanni, siamo in provincia di Messina. Per

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il Giova Giro non si ferma, l'artista di Cortona si sta spostando da una tappa all'altra del suo tour sulle due ruote. Alla fine, quando chiuderai il 2 di settembre a Roma, avrà percorso circa 2000 km. Qui con Gabri Ponte in DNA. Giovanotti.

I Belong to You, Lenny Kravitz, Radio Subasio. Tra un po', beh, ci occuperemo anche del tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, che è tradizionalmente la prima ora del nostro pomeriggio e che introduce poi a tutti gli altri appuntamenti che ne faranno parte. Lo faremo proprio con chi vi condurrà in quella la prima parte, cioè Leonardo Fabrizi. Intanto però c'è J-Ax con Hippie Yayo. 1, 2, go!

0: Raff con due come io e te.
1: Eccoci, sì, buongiorno.
0: Sono qui davanti ai microfoni. Buongiorno, come sta?
1: bene. Si contento. Parla di vacanze anche oggi, Pozzo.
0: Parla di vacanze.
1: Sì. Ma soprattutto nota dolente.
0: Cioè, quanto mi costi?
1: Perché sai, insomma, incidono tantissimo sul bilancio di una famiglia. 80,
0: ma mi pensi, ma quanto mi pensi? Ma mi costi?
1: Tacca tu.
0: No, ma si parla molto in questi giorni effettivamente di una voce costi, capitolo sì. Costi per le vacanze, ma lo sapevamo, c'erano molti costi che erano lievitati, alcuni motivatamente, altri decisamente immotivatamente.
1: Non te lo spieghi, cioè tipo vai a prendere una bottiglia d'acqua, 6 euro, ma com'è possibile?
0: Già, diciamo che c'è qualche furbetto di troppo.
1: Non mancano
0: allora,
1: mai.
0: E allora noi siamo curiosi, oggi abbiamo parlato di vacanze e animali, quindi la necessità per molti di programmare le vacanze in forza dei loro pelosetti.
1: Sì.
0: E questo è un altro aspetto che comunque va a completare il quadro.
1: Sai cosa c'è? È che noi siamo dei geniacci, noi italiani, no? E troviamo sempre la soluzione. E infatti alcuni per risparmiare hanno adottato appunto delle soluzioni creative.
0: Quali saranno mai?
1: Certo, assolutamente sì.
0: Va bene. Quindi oggi ci occuperemo di costi delle vacanze. Se voi vi siete inventati qualcosa per contenerli, se sareste disposti anche a fare il cosiddetto house sitting.
1: Ecco, poi spiegherò cos'è.
0: E quali compiti dovrebbero svolgere i vostri ospiti.
1: Interessante.
0: Che ne so, rimbiancare le stanze.
1: No, io guarda, suggerite la qualunque, perché io prendo appunti, ve lo
0: va
1: dico.
0: Okay? Il numero?
1: 348 075 80 60.

0: il mio giorno preferito era Eros Ramazzotti. Arrivano i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento a domani a partire come sempre dalle 10 per un'altra porzione di giornata da trascorrere insieme. Arriva il nostro pomeriggio con il suo carico abituale di canzoni. Prima però un nuovo aggiornamento informativo, è quello delle 13 e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È in coma farmacologico Yael Trepi, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo a grandi quantità di liquido nei polmoni. A quanto si apprende, il calciatore, che non sa nuotare, si sarebbe trovato in un'area troppo profonda. Due escursionisti uccisi dai fulmini in poche ore sull'Etna, un turista americano di 30 anni colpito mentre scalava il vulcano in una zona vietata. In Alto Adige un uomo è rimasto ucciso ieri mentre scendeva dal Pix Starlex in Val Monastero, il corpo ritrovato stamane dopo ore dall'ultimo contatto. Walter Lavitola vorrebbe integrare le dichiarazioni sull'attentato a Ranucci, lo lascia intendere il suo avvocato, secondo cui il ristoratore fornirà informazioni durante l'udienza del riesame, poi aggiunge un mese prima avvisò il giornalista sul rischio di un attentato. Indagato per tentato omicidio, l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un 22enne marocchino al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. L'uomo era stato fermato per una rapina e ha tentato di fuggire causando caos in sala con un estintore. È stato colpito alla gamba da uno dei tre colpi esplosi. L'inviato di Trump, Kushner, è a colloquio con Netanyahu. L'obiettivo è convincere premier israeliano ad appoggiare il piano del Board of Peace per Gaza. Benzina sul fuoco dal ministro Ben-Gvir, che dice i palestinesi non meritano di vivere, bisognerebbe ucciderne 30 o 40 a notte nella striscia. Alti funzionari tedeschi disponibili a discutere di una possibile vendita a Unicredit della quota di Commerzbank detenuta dal governo. Lo riporta Bloomberg. Se così fosse, si riaprirebbe la partita dell'acquisizione da parte del polo italiano, fin qui bloccata dal protezionismo di Berlino. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra il bivio per l'inizio della complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Nel senso opposto si registrano 3 km di incolonnamenti per lo stesso incidente tra la fine della complanare piacentina e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola. Un altro incidente, questa volta sulla A14, provoca 5 km di coda tra Pescara Sud e Ortona verso Taranto. Per traffico, incolonnamenti a tratti sulla A10 tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. Infine, sulla statale 182 delle Serre Calabre si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Vibo Valentia viaggiando verso la statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.

0: Osi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Lunedì 17 agosto 2026, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi subito un bel classico di David Bowie.

Heroes, David Bowie, un suo grande classico collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, quella di lunedì, oggi è il 17 di agosto. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Si parla di vacanze, ma nello specifico parliamo dei costi che sono sempre più alti per andare in vacanza, e vi chiedo: vacanze, fate qualcosa per contenere i costi? Beh, sareste disposti a fare house sitting? Cosa consiste? Alcuni per risparmiare hanno adottato soluzioni creative, dallo scambio casa appunto all'house sitting, che cioè in cambio dell'alloggio si devono svolgere alcuni compiti come innaffiare le piante o prendersi cura di un animale domestico. Ecco, sono delle tecniche particolarmente creative, questo sì, ma efficaci per calmierare se non altro i costi. E allora 348 075 80 60, vacanze, fate qualcosa per contenere i costi? Fatemi sapere.

La Capo 12 Gazzelle, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo, oggi è lunedì, ben trovati, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Le ferie, che bella parola. Le ferie estive pesano tra il 70 e l'80% dello stipendio mensile netto. Secondo i dati più recenti, in media 7 giorni di vacanza estiva per due adulti e un bambino costano circa 2.325 euro. Per tante famiglie la vacanza diventa davvero una spesa straordinaria, un lusso sempre più difficile da sostenere. Non stupisce quindi che, secondo l'indagine realizzata da Ipsos Doxa, il 54% di chi non partirà questa estate, 10 punti percentuali in più rispetto al 2025, ha riportato motivazioni assolutamente di natura economica, dico io purtroppo. E alcuni per risparmiare hanno adottato soluzioni creative, no? Come dicevo in apertura, dallo scambio casa all'house sitting. In cambio dell'alloggio, in pratica si devono svolgere alcuni compiti come innaffiare le piante o prendersi cura di un animale domestico. E allora, parlando appunto di vacanze, vi chiedo: fate qualcosa per contenere i costi? Sareste disposti a fare anche voi house sitting? Quali compiti dovrebbero svolgere i vostri ospiti? Oppure preferireste scambiare la vostra casa con quella di qualche sconosciuto? Se volete raccontarmi le vostre esperienze o le vostre intenzioni, come sempre 348 075 80 60.

0: cari italiani, noi siamo davvero dei creativi, quantomeno mettiamo in atto la nostra proverbiale creatività prima di partire, anche durante le vacanze. Vi chiedo se fate qualcosa per contenere i costi che sono sempre più elevati. Non so se magari siete disposti a fare house sitting. Cosa consiste? Beh, dallo scambio casa all'house sitting il passo è breve. Per quanto riguarda l'house sitting, vi dico, in cambio dell'alloggio si devono svolgere alcuni compiti come innaffiare le piante, prendersi cura di un animale domestico e tantissime altre mansioni. Allora, cosa fate per contenere i costi delle vostre vacanze? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, Pasquale dalla bellissima città di Palinuro nella costiera cilentana. Personalmente, quando devo andare in vacanza, penso solo ed esclusivamente a fare un conto cassa ogni mese dell'anno, così che io e la mia famiglia possiamo trasporre in totale tranquillità una bella settimanina, e quest'anno andiamo a Isola Capo di Susa. Un abbraccio a voi e grazie della compagnia.

0: Lega è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: le ferie mancate dei Roxette, siete su Radio Subasio. Le ferie estive pesano tra il 70 e l'80% dello stipendio mensile netto e questo è un problema. Alcuni per risparmiare hanno adottato soluzioni creative, dallo scambio casa all'house sitting, cioè in cambio dell'alloggio si devono svolgere alcuni compiti domestici. E voi per le vacanze fate qualcosa per contenere i costi? Se volete raccontarmi le vostre esperienze o le vostre future intenzioni, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Cambiare la propria casa con uno sconosciuto, ma non esiste proprio. Sono molto gelosa della mia casa, dei miei oggetti, del mio spazio, della mia aria dove respiro a casa mia e ci mancherebbe altro. E invece per le vacanze, sì, quest'anno è il terzo anno che ahimè non si può fare, quindi sto a casa, sto sistemando un po' la casa, le mie piante, le mie bimbe come le chiamo io sono più verdi, più belle, più il balcone più fiorito del solito. Direi che mi va bene così, mi sono rilassata a casa, quindi mio figlio in casa vacanza e in un certo senso ho fatto anche la mia bella vacanza in serenità, tranquillità, senza sentire preadolescente che mi rompe un giorno sì e l'altro pure. Tatiana da Milano.
2: Ciao Subasio, io sono Daniele da Firenze, anzi dal Mugello. In casa mia nel 1968, quando sono nato, da lì in poi c'è sempre stata una parola: se c'è soldi si va in vacanza, se non c'è soldi si sta a casa, anche se non si lavora sono ferie uguali.
3: Radio Subasio. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Gli spari sopra di Vasco, siete su Radio Subasio, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto, per le vacanze fate qualcosa per contenere i costi. E allora intanto vi dico grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Lo chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Allora, noi quando andiamo in vacanza ci prepariamo da mangiare a casa e stiamo fuori comunque tutto il giorno, insomma, e si mangia quello che si è preparato nelle casine di villeggiatura. E in più durante l'anno facciamo sia io che mio marito e mio figlio, saldrinai, praticamente mettiamo da parte i soldi per le vacanze, così lo stipendio si cerca di toccarlo il meno possibile, il nostro contenere soldi. Ciao Subasio e Subasiani, tanti saluti da Cinzia, Enrico e Gabriele, di ritorno dalla Francia.

0: Breaking news di Digicom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È in coma farmacologico Yael 3P, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo a grandi quantità di liquido nei polmoni. A quanto si apprende, il calciatore, che non sa nuotare, si sarebbe trovato in un'area troppo profonda. Due escursionisti uccisi dai fulmini in poche ore sull'Etna: un turista americano di 30 anni colpito mentre scalava il vulcano in una zona vietata. In Alto Adige un uomo è rimasto ucciso ieri mentre scendeva dal Pix Starlex in Val Monastero. Il corpo ritrovato stamane dopo ore dall'ultimo contatto. Walter Lavitola vorrebbe integrare le dichiarazioni sull'attentato a Ranucci. Lo lascia intendere il suo avvocato, secondo cui il ristoratore fornirà informazioni durante l'udienza del riesame. Poi aggiunge: un mese prima avvisò il giornalista sul rischio di un attentato. Indagato per tentato omicidio, l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un 22enne marocchino al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. L'uomo era stato fermato per una rapina e ha tentato di fuggire causando caos in sala con un estintore. È stato colpito alla gamba da uno dei 3 colpi esplosi. L'inviato di Trump Kushner è a colloquio con Netanyahu. L'obiettivo è convincere premier israeliano ad appoggiare il piano del Board of Peace per Gaza. Benzina sul fuoco dal ministro Ben-Gvir, che dice: i palestinesi non meritano di vivere, bisognerebbe ucciderne 30 o 40 a notte nella striscia. Alti funzionari tedeschi disponibili a discutere di una possibile vendita a Unicredit della quota di Commerzbank detenuta dal governo. Lo riporta Bloomberg. Se così fosse, si riaprirebbe la partita dell'acquisizione da parte del polo italiano, fin qui bloccata dal protezionismo di Berlino. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra il bivio per l'inizio della complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Nel senso opposto si registrano 3 km di incolonnamenti per lo stesso incidente tra la fine della complanare piacentina e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola. Un altro incidente, questa volta sulla A14, provoca 5 km di coda tra Pescara Sud e Ortona verso Taranto. Per traffico, incolonnamenti a tratti sulla A10 tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. Infine, sulla statale 182 delle Serre Calabre si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Vibo Valentia viaggiando verso la statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira con
4: su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, concentrati. È il riso

0: 16.45 e da martedì 1 settembre Verità Nascoste su Rete 4 alle 21.30.
1: 14 da 4 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo e per voi un classico di Renato Zero.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questo è un grande classico di Claudio Baglioni 1985, un nuovo giorno, un giorno nuovo. Siete su Radio Subasio, alle 15 arriveranno anche i 60 minuti a voi dedicati. C'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, ecco, tra poco vi cederò i contatti, quelli che vi consentiranno di prenotarla. Subito Bossa Nostra, per voi c'è anche Gaia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
2: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
3: Ok.
2: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
3: Oh no!
2: Il sole che splende...
3: No, ti prego, no!
2: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
1: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Baby, one more time, Britney Spears. Siete su Radio Subasio e le 15 sono sempre più vicine. Se volete prenotare già da adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate, non dovete far altro che prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare, titolo della canzone, il vostro nome e la città dalla quale ci seguite. Giulie e Biagio Antonacci per voi.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: sia.
1: Parliamo ora del volersi bene. Spesso pensiamo che per mangiare sano si debba rinunciare al gusto e invece basta un cucchiaio di crudolio. Oli nutrizionali incredibili, biologici e quindi senza pesticidi né OGM, spremuti a freddo per tenere vive tutte le vitamine e i nutrienti che fanno bene al corpo. Mettetene un filo a crudo a fine cottura, è magia per salute e palato. Eccezionale anche l'olio di cocco dal gusto delicato. Volersi bene è semplice, basta un filo di crudolio, l'olio che fa bene.

Vivi davvero, classico di Giorgia. Siete su Radio Subasio alle 15. Arriva il vostro jukebox. C'è una canzone che vi ronza in testa e che volete ascoltare proprio oggi. Allora prenotatela, come semplice. Basta inoltrare un messaggio scritto o una nota vocale su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60. Oppure fate il tutto attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio. Avevo bisogno.

0: Breaking News di Digicom 24, un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Uccide l'ex compagna, poi va a casa e si toglie la vita. È successo a Dolo, nel Veneziano. L'uomo a 43 anni avrebbe commesso il femminicidio il giorno di Ferragosto. Il rinvenimento di entrambi i corpi ieri sera. La vittima, 39 anni, nella sua abitazione di Campo Nogara. Il presunto assassino aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore dopo la denuncia della donna. Walter Lavito l'avvertì Segefrido Rannucci del rischio di un attentato un mese e mezzo prima della bomba davanti all'abitazione del giornalista Pomezia. Incontro in carcere a Rebibbia tra l'ex editore e uno dei suoi legali in vista dell'udienza per verificare se necessario integrare quanto dichiarato il 12 agosto. Non una ritrattazione. Donald Trump minaccia all'Oman. Gli Stati Uniti lo bombarderanno senza pietà se si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran su Hormuz, avverte il presidente americano. Teheran ha dichiarato di essere in trattative con il paese della penisola arabica per la riapertura dello stretto. Una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una sessantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Ha segnato il porto di Bari. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è grave. Ha rischiato di annegare in piscina in Costa Smeralda, ora in coma farmacologico. Il calciatore ventenne è ricoverato nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Ha molta acqua nei polmoni. Ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Alti funzionari tedeschi disponibili a discutere di una possibile vendita a Unicredit della quota di Commerzbank detenuta dal governo. Lo riporta Bloomberg. Se così fosse, si riaprirebbe la partita dell'acquisizione da parte del polo italiano, fin qui bloccata dal protezionismo di Berlino. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio. Subito potete inoltrare i vostri messaggi al 348-075-80-60 e prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Vi raccomando il titolo, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Semplice partecipare al jukebox, basta seguire queste indicazioni. Nel frattempo devo salutare a proposito un nostro amico Angelo che ci segue da Salerno e dice: vorrei ascoltare Sorry Scusa lo sento dei Pinguini, buon lavoro, vi seguo sempre quando mi è possibile e vi auguro anche buona estate.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subazio, sono Giuliano di Ancona. Vorrei ascoltare nel jukebox Billie Jean di Michael Jackson. Grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subazio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Giorgia, Greta, Valeria e Gilberto, due nipotine e due nonni, in viaggio verso Alba Adriatica e vorremmo sentire La noia di Angelina Mango. Radio Subasio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

La noia, Angelina Mango, e questo è il jukebox di Radio Subasio. Saluto chi è in movimento, chi si sta dando da fare, chi invece è sotto l'ombrellone e si rilassa e ha voglia di ascoltare una canzone, quella che magari vi ronza in testa. 348 075 8060 per prenotarla attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Saluto Giulia di Napoli che ha scelto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Mitici Duran Duran, Save a Prayer, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. A proposito, questa è la canzone scelta da Maria Cristina, dalla provincia di Roma. Grazie Maria Cristina. Poi c'è questo di messaggio arrivato da pochissimo: vorrei mandare un messaggio al mio ragazzo, a sorpresa sta guidando in direzione casa. Volevo dirti che è stata la vacanza più bella in assoluto e che tu sei il mio unico amore. Grazie per tutto e grazie per essere il mio super mega boy, la tua Franci. È molto importante, leggete il messaggio, ma certo tutti lo sono. Questo è il Jukebox.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Elisa della provincia di Pesaro, sono in viaggio di ritorno con mio padre che stiamo tornando da Praga. Vorremmo ascoltare Boulevard of Broken Dreams dei Green Day e mandare un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Vita, Gianni Morandi, Lucio Dalla, questo è il jukebox di Radio Subasio. Saluto Dina, dice dedicate una canzone a Emanuela nel jukebox di oggi. Un saluto e un abbraccio. La prossima, a proposito, è stata scelta da Giulia, inoltrato il suo messaggio al 348 075 80 60.

0: Breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Se l'Oman si mette in mezzo alla guerra con l'Iran, bombarderemo senza pietà, avverte Donald Trump. Secondo il Wall Street Journal, in 2 mesi di tregua, Teheran si è preparata ad una guerra più ampia. Il genero inviato del presidente americano Kushner ha incontrato a Gerusalemme il premier israeliano Netanyahu. Si dice pentito Walter Lavitola per aver inguaiato l'amico fraterno Sigefrido Ranucci. L'attentato davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia, un'iniziativa autonoma, riferisce uno dei legali dell'ex editore al termine dell'incontro di stamane con il suo assistito nel carcere di Rebibbia. Femminicidio, suicidio nel veneziano. I corpi di un 43enne e dell'ex compagna di 39 anni rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Campo Nogara. L'uomo avrebbe agito il giorno di Ferragosto. Dopo aver ucciso la donna che in passato lo aveva denunciato, si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Emergency ha soccorso un barcone al largo della Libia con a bordo una 60ina di migranti. 7 sono morti durante la traversata. 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. 29 minori non accompagnati. Il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano in coma farmacologico a Barcellona in seguito ad un pestaggio fuori da una discoteca da parte di una decina di spagnoli, è certo. Mio figlio colpito perché è italiano. Si indaga sul movente. In queste ore sono passate a setaccio le immagini riprese dalle telecamere esterne del locale per risalire agli aggressori. Yael Trepi, attaccante del Cagliari, in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare in piscina in una villa di Porto Cervo in Sardegna. Ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Il calciatore che non sa nuotare è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 12 Genova-Roma un incidente crea code tra Chiavari e Sestri Levante in direzione Rosignano. Sull'Autosole traffico rallentato tra il bivio A1 variante Sasso Marconi direzione Milano. Code a tratti tra Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano. Lungo la 13 traffico rallentato tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Coda per incidente sulla 14 Adriatica tra Vasto Sud e Termoli in direzione Taranto. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo code a tratti per maltempo tra San Gabriele Colledara e Teramo. Sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su 2 corsie e il termine dei lavori è previsto entro la fine di agosto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
0: Le 16 da 2 minuti, buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
9: Buon pomeriggio a tutti anche da Leonardo Fabrizi.
0: E fra poco si gioca.
9: Subito c'è la collection, Ivano Fossati, la mia banda suona il rock.

0: che ha a che vedere con il mare, i viaggi.
1: Sì, certo, dai che dà la soluzione la Giuliani, eh?
0: Ho detto me la getteresti.
1: Ecco. E allora, di quale oggetto misterioso stiamo parlando?
0: L'acqua fredda in faccia. Cosa? 348-075-80-60. Cosa sarà mai questo oggetto?
1: Misterioso? Quale sarà mai? Il primo o la prima che darà la soluzione verrà in onda con noi.

0: chiederti mai più.
1: Tu cosa fai stasera, Noemi? Stiamo giocando.
2: Ora non lo so, te lo dico dopo, perché domani? In questo momento. Domani vengo a lavorare.
1: Ok.
2: Possiamo, perché cosa c'entra domani?
1: Clark Cable e...
2: Ma scusa, la canzone dice cosa fai
1: un
2: stasera.
1: Un altro giorno, francamente, me ne infischio.
2: Ma cosa c'entra domani?
1: No, vabbè, si fa per dir, okay. Si fa per dir. E allora l'oggetto misterioso. Cos'è che abbiamo detto? Che è un oggetto pesante che trattiene qualcosa di ancora più pesante. Ok?
2: Che si utilizza nei viaggi via mare.
1: E va in profondità, va giù.
2: Io ho chiesto a Leonardo se oggi me ne lanciava una.
1: Sì, ok, in testa.
2: quello è il problema. Che se lo
1: più fai... di questo non possiamo dire, se non ricordare il contatto che vi consente di inoltrare le vostre risposte.
2: Ma non sentiamo qualcuno, no?
1: Sì, certo.
2: E allora, 348-075-8060, perché tra poco qualcuno viene a parlare con me, questo qui.
1: Ah sì? Il primo o la prima che darà la soluzione, certo. Naturalmente. Allora, quale sarà mai l'oggetto misterioso?
3: Ciao Radio Subito, sono Laura da Torino.
2: Sì, ciao.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Laura da Torino, non è la valigia.
2: Per trattenere qualcosa di ancora più pesante, in che senso?
1: L'oggetto misterioso.

0: Com'è che diceva Nando? Mamalatta?
1: Nando?
0: Mamalatta? No, ma non hai visto neanche il film, un americano?
1: Io so come balla Nando.
0: Ma
1: quella,
0: dai, ma smettila, dai, che ti porto a Palestrina dove c'è la mia amica Loredana. Pronto,
1: Loredana,
0: Lori?
1: Loredana, salvami tu. Ciao, Loredana, benvenuta.
0: Ciao, Lori.
2: Grazie, buonasera.
0: Ma che bel momento stai vivendo tu adesso?
2: Devo dire il dolce far niente delle serie.
1: Che meraviglia.
0: Poi la figata qual è? Che sono tutti in vacanza, no? Hanno spopolato la città e lei si gode la sua Palestrina.
2: Esatto, capito bene. Infatti sto in auto a farmi una bella passeggiata dove che non c'è nessuno per strada. Finalmente. Poi andando a Roma si sa, insomma, cosa si trova.
0: Certo.
2: Invece adesso mi godo le mie.
1: Che bello.
2: Insomma,
1: no, ma questo è un risvolto meraviglioso delle vacanze. Sai quando ti dicono cosa fai in vacanza?
0: Dolce far
1: niente. Niente, non faccio niente.
0: Cioè, ti svegli la mattina secondo il tuo orologio biologico e basta.
2: Bravo. Ecco. Che bravo. Mi sveglio, mangio, dormo, rimangio, dormo. Insomma,
0: pennichella.
2: Sì, la pennichella quella di, assolutamente sì, anche, certo, anche quando lavoro, torno dal lavoro, quella mezz'oretta la devo fare, assolutamente.
1: E in vacanza magari diventa più di mezz'ora, ma va bene tutto,
0: va bene,
1: vale tutto, in vacanza vale tutto.
0: Ecco. Poi magari quando torneranno tutti dalle ferie troverai il tempo per fare una gitarella fuori porta.
2: È vero, vero. Vai. Così tutti tornano, i luoghi di vacanza sono, diciamo, quasi svuotati e io mi godo il mare, la montagna, quello che sia, insomma.
1: Quindi, cara mia, tu in questo momento non avresti bisogno che qualcuno ti lanciasse
0: l'oggetto misterioso
1: di salvataggio.
2: Perché no, per il momento no.
1: Sei salvissima in questo momento.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: E allora dacci tu la soluzione, di quell'oggetto stavamo parlando?
2: Dell'ancora.
0: Ma certo, certo, l'ancora che molto spesso davvero ci salva in situazioni anche critiche.
2: Qualcuno te la tira, poi sperando non impronte.
1: Esatto. È quello che mi preoccupava prima.
0: Grazie, Lori, un abbraccio. Grazie.
1: Buone vacanze, buon dolce far niente, Lori.
2: Grazie, siete fantastici.
0: Anche tu,
2: sempre.
0: Anche grazie. Si gioca anche domani?
1: Sei Rama.

0: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Radio Subasio.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ed era proprio il 1999 quando Jerry Halliwell scalava le classifiche di mezzo mondo. È arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Questa cosa è, questa storia è meravigliosa. Perché sì, c'è questa donna che viene fermata dai carabinieri perché sembra avere il cellulare in mano, sembra, mentre guida, cosa che non si fa. Multa 320 euro.
0: Vabbè, è un classico.
1: Tanto per gradire.
0: È un classico. Dai.
1: Però lei contesta tutto e dice: non era il telefono, era una fetta di zucchina fritta che stavo mangiando.
0: Sembra strano, ma la prima volta che una zucchina diventa prova difensiva.
1: Oddio, non si è limitata a dirlo. Ha portato anche il tabulato telefonico per dimostrare che in quel momento non stava facendo chiamate.
0: Quindi la linea difensiva è questa.
1: Sì.
0: Attenzione.
1: Vai.
0: Innocente, vostro onore. Ero soltanto molto affamata. Sono innocente.
1: Ecco, perché mi è familiare questa cosa? La cosa buffa è che ormai al volante vediamo di tutto. Telefoni, panini, trucchi, navigatori. Cioè, questa mancava, la zucchina fritta.
0: Però un attimo di attenzione, no?
1: Sì.
0: Se ti beccano con una melanzana alla parmigiana in mano,
1: sì,
0: lì diventa anche guida aggravata.
1: Certo, comunque resta il dubbio,
0: sì,
1: telefono zucchina, perché io non sarei così sicura. Una cosa la so, da oggi se vedo uno col cellulare in mano, prima di giudicarlo, controllo se è impanato.
0: Ecco, mi piace. Celebrata anche oggi la fenomena del giorno.
1: Esatto, ma c'è adesso l'Azza.
0: 100 messaggi.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Ora che siamo qui possiamo anche spoilerare, no? Quale sarà l'argomento che tratterai e tratterete nel corso della prossima ora?
1: Quale sarà mai la città italiana dove il traffico è più stressante?
0: Una città immaginaria.
1: Cioè, quale potrà essere? Secondo te? Ti verrebbe da dire Roma, per esempio, no?
0: No, scusa, no. Palermo.
1: Palermo. Palermo, il traffico, è vero, hai ragione.
0: Le tre piaghe, Palermo.
1: Le tre piaghe.
0: Dai.
1: Invece no.
0: Invece no.
1: Vuoi sapere già adesso qual è?
0: Ma sì.
1: Ma no.
0: Non resisto.
1: No.
0: Vai.
1: No.
0: Dillo.
1: No.
0: Dai.
1: Dai, lo
0: spoiler.
1: Diciamo dopo. Lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo. Intanto chiedo a voi, qual è la vostra città, per esempio, com'è messa a traffico?
0: Vabbè, insomma, non siamo messi benissimo in Italia. Magari
1: no, in
0: piccoli,
1: generale no.
0: I piccoli borghi sono quelli più vivibili,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, e quindi cerchiamo di capire quanto tempo vi fa perdere il traffico nel vostro vissuto quotidiano. Per esempio?
0: Per esempio?
1: Per esempio?
0: Ok.

0: anche per oggi la Flying di Anastasia. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: Io vi aspetto come sempre qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGcom 24, le 17 in punto.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Colloquio in carcere a Rebibbia tra Walter La Vitola e uno dei suoi legali. L'ex editore reo confesso di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Segefrido Ranucci a Pomezia. Si dice dispiaciuto per avere messo nei guai l'amico fraterno e suo tuttofare Clesio Tavares, latitante in Camerun. È morta all'ospedale di Cagliari la 47enne di Solanas, che lo scorso 23 luglio fu ferita con un'arma da fuoco dal marito, che uccise anche il fratello di 42 anni. Fu proprio l'uomo a costituirsi ai carabinieri confessando i delitti. Resta ancora da chiarire il movente: femminicidio o suicidio nel veneziano. Un barchino di migranti in fuga ha travolto una 17enne a Chia nel Cagliaritano, arrestato il presunto scafista. La giovane turista ha rischiato di annegare, portata d'urgenza in ospedale. Gli extracomunitari, una volta sbarcati, hanno provato a fuggire ma sono stati bloccati. Sono 14 uomini. L'Iran promette un aumento della tensione a Hormuz e lancerà attacchi militari precisi e puntuali per interrompere il blocco navale americano se nel giro di qualche settimana gli Stati Uniti non implementano pienamente l'accordo ad interim siglato a giugno. Da parte sua, Trump minaccia di bombardare l'Oman se interferisce nello stretto. Il governo tedesco e Commerzbank si muovono all'unisono. Lo riferiscono fonti finanziarie dopo le indiscrezioni riportate da Bloomberg circa l'ipotesi della vendita da parte di Berlino della quota del 12,7% a Unicredit, qualora trovassero l'accordo per una strategia comune. Nuovo rinvio per il palio dell'Assunta Siena a causa del maltempo. Non accadeva da 50 anni. La pioggia ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Tutto rimandato a domani. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domani sarà caratterizzata dall'instabilità, quindi prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest e Sardegna. Nel resto del paese invece il sole dovrà spartire il cielo con le nuvole e improvvisi acquazzoni o temporali bagneranno qua e là soprattutto le zone interne del centro e le zone interne del sud. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord-ovest, in calo nel versante adriatico al sud, temperature vicine alle medie stagionali in gran parte del paese, quindi una sensibile attenuazione del caldo rispetto agli ultimi giorni. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E ci siamo, 17:05 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Saremo insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti per la collection Iggy Pop The Passenger.

Secondo me, se uno assume una canzone come questa e se la canticchia o se la fischietta, anche il traffico va via meglio, diciamo così, va. Quando parliamo di traffico pensiamo subito alle code, al nervosismo. Forse però il dato più impressionante è il tempo. A Torino, vi dico, nel 2025 un automobilista ha passato in media circa 111 ore nel traffico nelle ore di punta. Sono più di 4 giorni interi della propria vita passati praticamente fermi o a passo d'uomo. E quindi quando e quanto il traffico condiziona le nostre giornate, perché c'è per esempio quello che anticipa la sveglia, no? Proprio perché sa che per arrivare a destinazione impiegherà più tempo del necessario. Chi evita certi orari, chi rinuncia proprio ad uscire in macchina e chi ormai conosce a memoria tutte le strade alternative. Com'è la situazione nella vostra città? Qual è l'orario peggiore per mettersi al volante? Avete mai calcolato quanto tempo perdete ogni giorno nel traffico? Se non l'avete fatto mai, fatelo, provateci adesso, perché potrebbe venire fuori un risultato impressionante. E in questo periodo di partenze e rientri estivi vi siete già trovati in qualche coda da ricordare, o forse meglio da dimenticare? 348 07 580 60, come sempre vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio. C'è Gianni Morandi, Alessandra Moroso.

Marco Mengoni su Radio Subasio. Torino entra, si accennava prima, nella top 10 delle città europee più stressanti per chi guida. Secondo i dati, per percorrere 10 km servono in media più di 32 minuti e nelle ore di punta, serali, si arriva oltre 38. In un anno un automobilista torinese passa circa 111 ore nel traffico. Quindi oggi proviamo a capire quanto tempo della nostra vita se ne va in macchina. Per esempio, com'è messa la vostra città? Qual è l'ora peggiore per uscire? Avete mai fatto il conto di quante ore passate ogni giorno tra casa, lavoro, scuola, commissioni, in macchina? Che tragitto fate? C'è per esempio anche un'alternativa che vi aiuta a evitare quel traffico lì? E poi parliamo anche del traffico delle vacanze, perché questo è un periodo critico da questo punto di vista, tra partenze, rientri, autostrade congestionate. Vi siete quest'estate trovati in qualche coda di quelle proprio memorabili? Sai, di quelle che ti fanno dire: sai che c'è, mai più, piuttosto mi sto a casa, piuttosto mi metto il lettino sul balcone, mi prendo il sole, ma mai più. Siete di quelli che partono all'alba pure di evitare le code, cioè le cosiddette partenze intelligenti, ma poi sono davvero intelligenti ste partenze oppure no? 348 07 580 60. Di traffico parleremo oggi, vi leggo e vi ascolto su Radio.

Adelante, adelante, Francesco De Gregori su Radio Subasio, mentre si parla di traffico. Il traffico delle vostre città è più o meno tollerabile? E qual è l'ora di punta? Come le vostre giornate sono influenzate a causa del traffico? Cioè cambiate orario, anticipate la vostra partenza per andare al lavoro? Per esempio Sara di Roma dice: io vivo a Roma e ormai il traffico ha cambiato proprio il mio modo di organizzare la giornata. Se devo attraversare la città alle 6 di sera, piuttosto anticipo di un'ora o rimando, e il paradosso è che a volte per fare 8-10 km ci metto più tempo che per arrivare in un'altra città col treno. In estate poi evito proprio certe partenze, dice: una volta per un rientro ho passato quasi 3 ore in coda e da allora parto sempre prestissimo. E c'è poi Antonello anche che ci scrive al 348 075 80 60, da Firenze, e dice: ho fatto il conto, tra casa e lavoro passo in macchina quasi 2 ore al giorno, in una settimana sono 10 ore, praticamente un'altra giornata lavorativa. Da quando me ne sono reso conto, quando posso uso i mezzi o vado a piedi. Il traffico ti ruba proprio pezzi di vita. Beh, Roma e Firenze poi sono due città che a traffico non scherzano. Nella vostra città il traffico dell'ora di punta è sostenibile o insostenibile? Riuscite ad evitarlo? In che modo? O ci dovete fare conti ogni giorno? E il traffico delle partenze vacanziere quest'estate com'è stato? L'avete sofferto oppure no? Oppure la destinazione forse lo rende più tollerabile, quel traffico lì? 348 075 80 60.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

Oh yeah, let's get loud su Radio Subasio. Il traffico, quanto è problematico sto traffico, quanto ci condiziona la vita e le giornate. Giulia di Roma al 348-075-8060 ci scrive: io mi aiuto con il navigatore che mi segnala la strada meno problematica per il traffico, e questo sicuramente rappresenta un grande aiuto, no? Il navigatore, anche se conosciamo la strada, ma ci indica le alternative, almeno in teoria, perché insomma i navigatori ci dicono in tempo reale dove ci sono rallentamenti, ci segnalano gli incidenti, i lavori in corso, eccetera. Il navigatore ti dice: risparmi 4 minuti, ti fa svoltare, tu svolti fiducioso per la strada alternativa. Il problema è che magari scopri che il navigatore ha mandato nella stessa stradina altre 300 persone, e capita anche questo, è capitato anche a voi. E davvero Torino è la città con più traffico, lo si diceva prima, da uno studio emerge che Torino è la città più problematica per quanto riguarda il traffico in Italia. La vostra città, quella in cui vivete, in cui lavorate, com'è messa a traffico? Quanto tempo in macchina perdete in media per il traffico dell'ora di punta, per andare al lavoro, per tornare a casa? Magari è un tragitto che richiederebbe normalmente senza traffico 10 minuti e col traffico diventa invece tre quarti d'ora se ti va bene. 348 075 80 60, raccontateci le vostre esperienze nevrotiche nel traffico, subito su Radio Subasio, la Nannini e Marrakesh.

0: di te.
1: Eppure sentire un senso di te, Elisa, su Radio Subasio, quando si parla di traffico, quello cittadino, il traffico quotidiano, quello che ci condiziona la vita, la giornata e anche molto i nervi. Cinzia di San Benedetto del Tronto ci scrive al 348-075-8060 e dice: io abito in una città che non è enorme, però negli orari di punta sembra comunque tutto bloccato. La cosa assurda è che per andare al lavoro ci metto 20 minuti la mattina presto e quasi 50 se esco mezz'ora dopo. Quindi vedi, ormai è una questione proprio di tempo, poter scegliere l'orario, no, in cui partire è diventato un lusso. Francesco di Roma dice: sicuramente non si può dire che sia una delle città meno trafficate del paese la mia. Qui, se devi fare qualcosa per andare in un posto che richiede anche un tragitto minimo di 5 chilometri, potresti trovare tanto di quel traffico che ci potresti impiegare pure un'ora. Personalmente io il navigatore, dice Francesco, lo uso poco, perché è molto spesso il navigatore, come avete detto voi, che ti porta in strade che sono più trafficate o magari non aggiornate, quindi ti ritrovi con sensi vietati o magari in strade che non sono percorribili per altre tipologie di problematiche. Quindi dice: vado sempre intuito, utilizzando le mie conoscenze sulla mia città. Che poi è vero questo, se insomma, se conosci bene le strade, magari ti sai, no? Ti sai gestire meglio del navigatore. Barbara di Torino, dicevamo prima, no? C'era questa ricerca che ci racconta che Torino è la città più problematica in Italia per quanto riguarda il traffico. Barbara dice: a Torino il traffico è pressoché inesistente e si viaggia in modo fluido in tutte le ore del giorno, dalle 17 alle 19 si trova appena un po' di difficoltà. Torino promossa, dice Barbara. Oh, vedi, Barbara in un colpo solo ha spazzato via i risultati della ricerca di cui abbiamo parlato prima. Vabbè, buono a sapersi. Torino promossa, e le altre città?

0: Su Radio Subasio l'informazione, breaking news di TGCom 24, le 18. Buonasera da Esther Oletto. L'Iran minaccia di aumentare la tensione nello stretto di Hormuz se nel giro di qualche settimana gli Stati Uniti non implementano l'accordo siglato a giugno. A Gerusalemme intanto si è tenuto l'incontro tra Kushner e Netanyahu. Presenti anche il capo dello Shin Bet e quello dell'intelligence israeliani. Il genero di Trump ha chiesto al premier di non ostacolare il piano Gaza. Entrambi concordano sul disarmo di Hamas sotto una supervisione americana. Walter Lavitola avvertì Segefrido Ranucci del rischio di un attentato un mese prima della bomba esplosa davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Lo riferisce uno dei legali dell'ex editore che ha incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia, il faccendiere pentito di aver inguaiato l'amico fraterno. Femminicidio suicidio nel veneziano. I corpi di un 43enne e dell'ex compagna di 39 anni rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Campo Nogara. Dopo aver ucciso la donna che lo aveva denunciato quando finì la loro relazione, l'uomo si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una sessantina di migranti al largo della Libia. 7 sono morti durante la traversata, 2 sono gravi. I naufraghi egiziani e somali hanno riferito di essere partiti da Zuara. Mio figlio aggredito perché è italiano. Ne è certo il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, Treviso, in coma farmacologico a Barcellona dopo il pestaggio da parte di una decina di spagnoli fuori da una discoteca. Ancora da chiarire il movente. L'attaccante del Cagliari, Yael 3P, è grave. Ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. È in coma farmacologico, ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore ventenne, che non sa nuotare, potrebbe aver avuto un malore mentre faceva il bagno. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autosole code per incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina viaggiando verso Milano. Per traffico rallentamenti tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato all'incrocio Fasano, statale 172 diramazione dei Trulli in direzione Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Lungo la 10 Genova Savona traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova, coda per un veicolo fermo sulla 12 Genova-Roma tra Recco e Genova Nervi. Lungo la 14 Bologna-Taranto traffico rallentato tra Vasto Sud e Termoli per il ripristino di un incidente in direzione Taranto, coda invece di un chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Disney presenta...
7: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
8: Maui, Maui, sei mitico!
6: Oceania!
9: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo!
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia!
10: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
6: Oceania! Dal 19 agosto al cinema.
0: Le 18 e 4 minuti, buon pomeriggio a tutti, buona estate a tutti. Questa è Radio Subasio, c'è ancora un'ora piena di successi da vivere insieme. C'è la collection Zucchero Overdose d'amore.
11: Subasio Collection.

E magari in quell'occasione ha sofferto tanto il caldo, ci sta, anche in inverno succede, magari tengono il riscaldamento a palla e tu dici ma dopo sembra di stare in una sauna. Ecco, non ditelo troppo ad alta voce, perché a volte i sogni o gli incubi, dipende dai punti di vista, possono realizzarsi. Tra poco vi racconto perché dico questo. C'è Francesco Gabbani.

Radio Subasio, almeno credo che io non ci andrei mai, a Edimburgo hanno deciso che stare seduti a teatro non fosse abbastanza coinvolgente, quindi è nato il Sauna Theatre, uno spazio di 80 posti costruito proprio come una sauna gigante. Fa parte del Festival Fringe ed è aperto fino alla fine di agosto, no? Ve lo dico nel caso in cui siate interessati, ci sono luci, audio, surround, musica, danza, incontri, spettacoli, mentre le temperature possono avvicinarsi addirittura ai 90 gradi. Oh, guarda, abbiamo proprio bisogno di 90 gradi. L'idea è trasformare il rituale della sauna in una vera esperienza artistica immersiva. Ora io capisco tutto, capisco il teatro sperimentale, però cioè a 90 gradi più che applaudire alla fine dello spettacolo devi controllare se il vicino è ancora cosciente, e almeno qui nessuno però potrà lamentarsi dicendo lo spettacolo non mi ha scaldato abbastanza, questo non si può dire.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Si parlava prima di traffico, l'automobile croce delizia degli italiani, non solo per il traffico, anche per quello che costa ormai. E forse qualcuno sta cominciando a pensare a una soluzione per chi non può permettersela. Ne parliamo tra poco.

Ed Sheeran Sing su Radio Subasio. Si sta lavorando, lo accennavo prima, ad un progetto di noleggio sociale dell'auto. L'idea praticamente è quella di permettere alle famiglie con redditi più bassi di avere un'automobile con un canone molto contenuto, intorno ai 100 euro al mese, leggevo. E in un momento in cui comprare un'auto nuova è diventato sempre più costoso, è interessante, no? Perché prova in qualche modo a trattare l'automobile quasi come un servizio essenziale, soprattutto per chi vive dove i mezzi pubblici funzionano poco o male, insomma, lo è davvero un servizio essenziale. Poi, certo, ci saranno requisiti, limiti, condizioni, ma il punto secondo me è che oggi per molte famiglie avere un'auto non è più solamente una scelta, ma è veramente una necessità costosissima, e quindi si prova a trovare una formula per renderla più accessibile. Tutto bello, però a parte che bisogna vedere i requisiti, i limiti e le condizioni, sarei curiosa di capirlo meglio, però resta un piccolo minuscolo dettaglio, perché alla fine se spendi più di benzina che di noleggio, perché ormai siamo lì, l'altro giorno ho fatto un pieno 100 e passa euro, era allucinante, insomma l'auto sociale diventa sociale fino al distributore, dopodiché non è più sociale.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Fazio, buona serata a tutti, buon lunedì sera a tutti e buona estate ai vacanzieri e anche ai vacanzieri di ritorno. Insomma, c'è anche chi è rientrato oggi al lavoro e quindi dai, su, tenete duro, la musica è di Dua Lipa.

0: Su Radio Subasio, le breaking news di TGCom 24, sentiamo tutti gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Esther Oletto. Colloquio in carcere a Rebibbia tra Walter Lavitola e uno dei suoi legali. L'ex editore reo confesso di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si dice dispiaciuto per avere messo nei guai l'amico fraterno e suo tuttofare Clesio Tavares, latitante in Camerun. È morta all'ospedale di Cagliari la 47enne di Solanas, che lo scorso 23 luglio fu ferita con un'arma da fuoco dal marito, che uccise anche il fratello di 42 anni. Fu proprio l'uomo a costituirsi ai carabinieri confessando i delitti. Resta ancora da chiarire il movente. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Un barchino di migranti in fuga ha travolto una 17enne a Chia nel Cagliaritano, arrestato il presunto scafista. La giovane turista ha rischiato di annegare, portata d'urgenza in ospedale. Gli extracomunitari, una volta sbarcati, hanno provato a fuggire, ma sono stati bloccati. Si tratta di 14 uomini. Se l'Oman si mette in mezzo alla guerra con l'Iran, lo bombarderemo senza pietà, avverte Donald Trump. E su Gaza, sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero, mentre il genero Kushner ha incontrato a Gerusalemme il premier Netanyahu, che si oppone ad un cessate il fuoco con Hamas. Yael Trapi, attaccante del Cagliari, è in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare in piscina in una villa di Porto Cervo in Sardegna. Ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Il cacciatore, che non sa nuotare, è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nuovo rinvio per il palio dell'Assunta a Siena a causa del maltempo. Non accadeva da 50 anni. La pioggia ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Tutto rimandato a domani, condizioni meteo permettendo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domani sarà caratterizzata dall'instabilità, quindi prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest e Sardegna. Nel resto del paese invece il sole dovrà spartire il cielo con le nuvole e improvvise acquazzoni o temporali bagneranno qua e là soprattutto le zone interne del centro e le zone interne del sud. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord-ovest, in calo nel versante adriatico al sud, temperature vicine alle medie stagionali in gran parte del paese, quindi una sensibile attenuazione del caldo rispetto agli ultimi giorni. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 19, 3 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme anche nel corso di questa nuova ora, la collection, subito Saving All My Love For You, c'è Whitney Houston.

Peto di fragole in moda su Radio Subasio. Sugli scogli di Secchetto all'Isola d'Elba è riemersa una lettera scritta 29 anni fa, datata 3 luglio 1997 praticamente. La firma una ragazza di nome Rebecca ed è indirizzata ad un'amica indicata soltanto con le iniziali MG. Ed è una vera lettera d'addio tra due adolescenti, perché Rebecca racconta nella lettera che deve trasferirsi in Kansas e saluta un'amicizia durata 16 anni, ricordando il loro moretto sul mare, le cene di Natale, i momenti trascorsi insieme. La cosa che colpisce è soprattutto il modo in cui scrive: spero che un giorno ti riveda, immaginando magari l'amica ormai adulta e con una famiglia. Poi questa lettera quasi 30 anni dopo torna fuori dal mare. Oggi, se un'amica parte, insomma, le mandiamo 3 cuoricini su WhatsApp. Dopo 6 mesi non sappiamo più dove sia quella conversazione. Invece una lettera può sparire per 30 anni e poi tornare a raccontare esattamente chi eravamo, riportata dal mare. Speriamo solo che si riesca, non so se lo abbiano già fatto, che si riesca a rintracciare Rebecca e la sua amica MG. Insomma, sarebbe bello far loro ritrovare la lettera e magari anche un'amicizia magari un po' consumata dalle distanze e dagli anni che sono passati. Insomma, speriamo che almeno questa lettera serva anche a questo. Su Radio Subasio, Laura Pausini.

Radio Subasio. Arrivano 50 milioni di euro destinati ai piccoli comuni italiani per creare attività rivolte a bambini e adolescenti e favorire anche l'incontro tra generazioni. Il progetto si chiama Crescere nei piccoli comuni e riguarda i centri fino a 5.000 abitanti. Leggevo, i finanziamenti potranno servire per attività educative, sportive, culturali, ricreative, ma anche per iniziative in cui bambini, ragazzi, adulti e anziani anche possano condividere competenze ed esperienze. Ed è questo secondo me è un tema importante, perché nei piccoli centri spesso il problema è avere qualcosa da fare dopo la scuola, no? Luoghi dove incontrarsi, occasioni per non sentirsi tagliati fuori, perché diciamoci la verità, insomma, un paese resta vivo se ci sono case abitate, ok, però deve esserci anche qualcuno che esce da quelle case e incontra gli altri, e quindi questo è un progetto molto interessante. Su Radio Subasio, Tiziano Ferro.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sono amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Voi ci credete? Tra poco vi racconto una storia che ne è praticamente la dimostrazione. O forse no, non lo so, ci devo ancora pensare bene. Ve la racconto tra poco su Radio Subasia.

Alison Moyet su Radio Subasio. Questa storia sembra veramente la sceneggiatura di un film, invece è verità. Pietro e Patrizia si erano sposati giovanissimi, poi avevano divorziato e le loro vite avevano preso strade completamente diverse. Passano 30 anni, lui si trasferisce per lavoro, lei costruisce una nuova vita, poi qualche anno fa si ritrovano così quasi per caso durante una cena con vecchi amici comuni. E evidentemente qualcosa era rimasto lì, perché il 2 luglio hanno deciso di sposarsi per la seconda volta a Trieste, addirittura nella stessa chiesetta del primo matrimonio. Ora, questa o è la dimostrazione che certi amori, come dicevamo prima, fanno giri enormi e poi ritornano, oppure è la prova definitiva che errare è umano, perseverare è diabolico.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Ci sono anch'io, 883 su Radio Subasio quando sono le 19.50, ci siete anche voi e grazie perché ci siete anche stasera. Restateci però lì dove siete perché tra non molto ritorna il 3 per te. Subito dopo l'informazione anche stasera suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi e lo faremo come sempre tutte e tre, una via l'altra senza alcuna interruzione.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, sono le 20.
1: Buonasera da Esther Oletto. L'Iran minaccia di aumentare la tensione nello stretto di Hormuz se gli Stati Uniti non implementano l'accordo siglato a giugno. A Gerusalemme intanto si è tenuto l'incontro tra il genero di Trump e Kushner e il premier israeliano Netanyahu. Entrambi concordano sul disarmo di Hamas sotto una supervisione americana, poi il ritiro dell'IDF. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. La più colpita, Belgorod, ci sono vittime. Continuano anche gli attacchi del Cremlino sui porti del Mar Nero, preso di mira un centro logistico. Walter Lavitola avvertì Siegfried Ranucci del rischio di un attentato un mese prima della bomba esplosa davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Lo riferisce uno dei legali dell'ex editore che ha incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia, il faccendiere pentito di aver inguaiato l'amico fraterno. È morto in ospedale, 24enne ferito durante una lite a Tor Sapienza, Roma, nel pomeriggio. La procura non esclude che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti nel mondo degli stupefacenti. Femminicidio o suicidio nel veneziano, i corpi di un 43enne e delle scompagna di 39 anni rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Camponogara. Dopo aver strangolato la donna che lo aveva denunciato quando finì la loro relazione, l'uomo si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Nuovo risico bancario, il governo tedesco e Commerzbank si muovono all'unisono, lo riferiscono fonti finanziarie dopo le indiscrezioni riportate da Bloomberg circa l'ipotesi della vendita da parte di Berlino della quota del 12,7% Unicredit, qualora trovassero l'accordo per una strategia comune. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova, coda tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e quello per la 12 Genova Livorno. Sulla 14 Bologna Taranto un incidente crea code tra Faenza e Forlì viaggiando verso Taranto. Anche sulla 4 Torino Trieste viene segnalato un incidente allo svincolo di Cormano. Sulla 1 Milano Napoli coda di 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Sempre sull'Autosole viene segnalato un incidente con code tra Capodichino e allacciamento tangenziale di Napoli. Un altro incidente sulla 3 con code alla barriera di Nocera Inferiore. Infine sulla statale 362 Jesina, traffico rallentato a causa di una frana tra Torre di Jesi e Osteria Nova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti anche stasera per il 3x3. Tra pochissimo suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection, nessun dolore, c'è Lucio Battisti.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti anche stasera a conoscere la protagonista o il protagonista di questa sera, colui colei che ha scelto tre canzoni, le tre canzoni più importanti della propria vita, e sta per ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Lo facciamo tutte le sere in questo appuntamento che si chiama 3 per te, e questo è anche il momento giusto, ve lo ricordo, per voi se volete partecipare. Quindi richiedete le tre canzoni che volete ascoltare chiamandolo 07 580 60, oppure andate sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Roberta.
2: Città:
3: Fondi Latina.
4: Adagiato a sud della pianura pontina in provincia di Latina nel Lazio è il comune di Fondi.
2: Età:
3: 47.
2: Cosa fai nella vita?
3: Faccio praticamente la casalinga, però anche pulizie.
5: È una realtà fatta di scope, di mocce, di lavatrici, di panni da spolvero. È la realtà della casalinga.
2: Segno zodiacale:
3: Bilancia.
2: Caffè o tè?
3: Caffè.
2: Quale canzone avresti voluto cantare?
3: Ah, quella di Giorgia, La cura.
6: Mi dica un po', come la fa lei? La dica ai nostri telespettatori, così potremo giudicare anche la differenza.
3: Quante volte ti ho aspettato per vedere quegli occhi, quella luna. Non so più quante volte ti ho aspettato.
7: Sei una donna che ha fatto della musica, potremmo dire, quasi una missione.
2: Il tuo fiore preferito?
3: Il tulipano.
2: Gonna o pantaloni?
3: Gonna.
2: La tua ricetta per essere felice?
3: Tiramisù.
8: Il tiramisù è il dolce della famiglia italiana. Potrei dire che è il dolce dell'amore vero, quello che non finisce mai, delle mamme.
2: Quanto costa un litro di latte?
3: €1,40.
2: Spumante dolce o secco?
3: Dolce.
9: Proprio quello dolce, che sennò quello secco non mi piace.
2: Tre persone che vuoi salutare:
3: mio marito Gianni, mia figlia Martina e la mia mamma Bianca.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Giorgia, La cura per me, Salda Vinci, Per sempre sì, Eros Ramazzotti, Adesso tu.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: sì. Sal Da Vinci, per sempre sì, su Radio Subasio, grazie a Roberta di Fondi, provincia di Latina. Roberta ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. C'erano anche Giorgia, La cura per me, prima ancora Eros Ramazzotti, Adesso tu. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 0758060 è il numero da chiamare. Avete, non dimenticatelo, a disposizione l'app di Radio Subasio, che vi dà la possibilità di prenotarvi anche per il 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: La scienza a volte ci manda un po' in confusione, perché ci dà una notizia e poi ce la smentisce, come per esempio è successo con l'alcol. Tra poco approfondiamo su Radio Subasio, subito Baby K, Tuca Macarena.

Magnificent su Radio Subasio. Per anni ci siamo sentiti dire che un bicchiere di vino al giorno potesse addirittura far bene al cuore. Oggi quella certezza è molto meno solida. Ci sono degli studi, quelli più recenti, che hanno messo in discussione molte delle vecchie ricerche, perché spesso non tenevano conto abbastanza di fattori come reddito, attività fisica, alimentazione e livello di istruzione. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che l'alcol è classificato come cancerogeno di gruppo 1 e che non esiste una quantità completamente priva di rischio. Questo non vuol dire che un bicchiere occasionale equivalga automaticamente a un danno grave, sia chiaro, però cambia il messaggio. Più che parlare di alcol che fa bene, oggi si parla di riduzione del rischio e moderazione. Quindi il vecchio un bicchiere al giorno leva il medico di torno, forse era già una licenza poetica, ma non era la mela?

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: ancora tu qui.
1: Malika Ayane, ricomincio da qui nella serata di Radio Subasio, invece continuiamo da qui, da Taylor Swift.

0: È tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: E finalmente siamo insieme anche per questa sera. Ben trovati da Roberta Reversi. Buon inizio settimana nella collection delle 21. Ci aspetta Truly di Lionel Richie. A proposito, siamo insieme fino a mezzanotte.

1982, quando Lionel Richie ci regalò questa dolcissima Truly. Ci sentiamo dolci questa sera? Ci sentiamo un po' incavolati perché abbiamo finito le ferie e siamo tornati al lavoro? O ci sentiamo euforici perché questo è il nostro primo giorno di ferie? Come vi sentite questa sera? Ditemi la verità. Bentrovati da Roberta Reversi, rimaniamo insieme fino a mezzanotte anche per questo lunedì 17 di agosto. Come sempre alle 22:30 vi ricordo l'appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui sarà il vostro cuore ad esprimersi con parole adatte alla persona a cui saranno dedicate, con canzoni meravigliose, ci conto su questo. Prima di Per un'ora d'amore, quello che io chiamo un prequel a Per un'ora d'amore, nel senso che parliamo comunque sempre di relazioni sentimentali, avremo per l'appunto questo momento in cui ci confronteremo su un determinato tema di cui poi vi parlerò diffusamente. Adesso non ve lo accendo neanche, vi lascio con la suspense, mi prende così questa sera. Sappiate che comunque il contatto, quello che dovete sempre tenere presente, tenere a mente, è il 348 075 8060, e intanto Julie Biagio Antonacci con questo loro ultimissimo duetto, l'ultima canzone.

Diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come

Julie Biagio Antonacci e poi Olly Angelina Mango e Julie in questo caso per questa Per due come noi. E stasera si parla di un argomento che riguarda nuovamente il sesso. Abbiamo avuto a che fare con questo argomento quando abbiamo già accennato che i dati del rapporto Censis Bayer dicono che il 21,2% degli italiani tra i 18 e i 40 anni fanno sesso ogni 3-4 mesi. Per il 16,5% non arriva proprio il momento di fare sesso, il 10,2% non ne ha mai avuto un rapporto completo, non è un problema di coppia, sembra che sia un trend. Uno psicanalista ci ha scritto sopra un intero saggio, Il declino del desiderio, e il titolo non lascia molto spazio all'immaginazione. Il rapporto Censis aggiunge anche che che si percepisce più noia nelle relazioni stabili, il desiderio che si consuma più fretta e aumentano i rapporti occasionali. Questa è una cosa, diciamo, che succede più frequentemente e non è un'esclusiva italiana, succede in quasi tutti i paesi ad alto reddito. Che cosa ne pensate? Vi rivedete voi in questo quadro, tanto che abbiate un partner, che siate single, che vivete sulla vostra pelle il declino del desiderio? Da cosa può dipendere secondo voi? O è una situazione fisiologica, perché il sesso non è poi così necessario? Ecco, riportiamo questo argomento in auge, per così dire, perché ha avuto, diciamo così, un discreto successo, nel senso che avete partecipato in molti, quindi ne riparliamo, anche se in maniera diversa, anche questa sera. 348 075 80 60. Il sesso fatto, diciamo, in una coppia che dura da tanto tempo è più noioso, il desiderio adesso si consuma più in fretta e aumentano i rapporti occasionali. Il sunto è questo. Voi vi ci rivedete? Skunk Anansie intanto su Subasio, You Saved Me.

Antonello Venditti, ma che tesoro che sei. Allora, questa sera su Subasio si continua a parlare di sesso, del declino del desiderio, perché insomma non si sa, è un trend, non me l'hanno spiegato, è un trend, e uno psicanalista ha già scritto sopra un saggio. Il declino del desiderio, insomma, non lascia molto spazio all'immaginazione. Si percepisce, questo è quello che si evince da questo saggio, si percepisce più noia nelle relazioni stabili, aumentano i rapporti occasionali, e non è un'esclusiva italiana, succede in quasi tutti i paesi ad alto reddito. Allora, voi, anche a voi capita di annoiarvi in una relazione stabile? Preferite avventure a tempo determinato, oppure pensate che il sesso non sia poi così necessario? Ma questa è una cosa che non so che risposta potrebbe avere. Comunque, 348 075 8060 c'è Carla di Novara. Capita a tutti, secondo me, di annoiarsi un po' in una coppia stabile da tanti anni, e ogni tanto si sogna ad occhi aperti qualcuno o qualcuna con cui fuggire dalla routine, e chi dice il contrario è un bugiardo. Questo l'ho aggiunto io, non sono parole di Carla di Novara, ma è la giusta conclusione alla sua opinione. Bossa nostra su Subasio, c'è anche Gaia.

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Always Bon Jovi su Subasio alle 21:39 quando si sta parlando del declino del desiderio. Questo è il titolo di un saggio di uno psicanalista dal quale si evince si percepisce più noia nelle relazioni stabili e aumentano i rapporti occasionali. Non è un'esclusiva italiana, succede in quasi tutti i paesi ad alto reddito. Allora, sia che abbiate un partner o che siate singoli, vivete sulla vostra pelle il declino del desiderio? Questa è la prima domanda. Anche a voi capita di annoiarvi in una relazione stabile e preferireste avventure a tempo determinato? Oppure pensate, questo mi fa un po' ridere perché il sesso non è poi così necessario, insomma, diciamo che fa parte del gioco e noi non lo rifiutiamo. 348 075 80 60 c'è Luigi di Bologna che ci ha scritto praticamente mandandoci una sorta di trattato. Lui scrive: il sesso è il carburante fondamentale dell'amore, il confine che lo separa dal mondo del consumismo è sempre più sottile, il tutto e subito uccide il desiderio e annulla l'attesa. Sono due i possibili modi per sconfiggere questa tendenza. Il primo è quello di aprirsi totalmente al partner, affrontare il problema e aggiungere continuamente elementi fantasiosi o di novità al rapporto sessuale. Il secondo, che sta andando per la maggiore tra i giovanissimi, è il fenomeno dello scambio. La coppia rimane al centro della scena, ma vengono esaudite fantasie e sogni reconditi attraverso la condivisione con altre coppie e con discendenti. Tale fenomeno è stato dimostrato che aumenta tra i giovanissimi la solidità della coppia, annullando tossicità e gelosie di ogni genere. Allora, grazie a Luigi che ha affrontato il tema dandoci anche delle risposte intelligenti che potremmo mettere in pratica, anche quella dello scambio. Ci pensiamo su? Voi che dite? 348 075 80 60, il declino del desiderio. Alessandra Amoroso, questa sera su Subasio, lei non c'è un declino del suo successo, ci mancherebbe altro, l'amiamo sempre di più, ci presenta La stessa.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Stasera si disquisisce, sapete che questo termine mi fa impazzire nel momento in cui lo pronuncio, sul calo del desiderio. Da un saggio dal saggio Il declino del desiderio di uno psicanalista si evince, si percepisce più noia nelle relazioni stabili e quindi aumentano i rapporti occasionali. Non è un'esclusiva italiana, succede in quasi tutti i paesi ad alto reddito. Voi che ne pensate? Tanto che abbiate un partner o che siate single, vivete sulla vostra pelle questo declino del desiderio che ci raccontate? Sienna Spyro, Material Lover.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

window closed, the light is on.

0: Su Subasio siamo arrivati con la musica di William Pitt alle 22 in punto. Radio Subasio.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, il successo del 1991 di Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi.

0: detto allora ciao.
1: Marco Mazzini, allora ciao, 22:09 minuti su Subasio di questo lunedì sera, lunedì 17 agosto. Stiamo ancora parlando di questa cosa che è il declino del desiderio. Si percepisce più noia nelle relazioni stabili, aumentano i rapporti occasionali. Tanto che abbiate un partner o che siate single, vivete sulla vostra pelle il declino del desiderio? Anche a voi capita di annoiarvi in una relazione stabile, preferite avventure a tempo determinato, nel senso, insomma, cotto e mangiato, come si suol dire? Oppure pensate che il sesso non sia poi così necessario? 348 075 8060, Tiziano Di Pistoia la pensa così: non sia poi così necessario. 348 075 8060, Tiziano Di Pistoia la pensa così: il sesso è prima di tutto

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Claudio Baglioni, Mia Martini con questa dolcissima Stelle di Stelle. E a questo punto, visto che si parla di dolcezza e si continua a parlare di emozioni e sentimenti, vi ricordo che fra una decina di minuti arriva anche il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Dalle 22:30 a mezzanotte il vostro cuore avrà facoltà di aprirsi e di, diciamo così, come si dice quando, ecco, vedi, mancano le parole, e ad uno speaker quando mancano le parole, insomma, è una cosa, sì, ecco, si può sbizzarrire nello scegliere tutte le canzoni che vuole, le parole d'amore da dedicare alla persona a cui giustamente porta questo amore. Quindi il vostro numero, il numero di riferimento come sempre è il 348 075 8060. Avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore e per questa sera o per una delle prossime serate, e poi c'è anche un indirizzo redazione@radiosubasio.it per inviare le vostre storie d'amore. Ecco, vedi, stasera mancano le parole, è uno speaker quando mancano le parole, ragazzi, si fa. Andiamo avanti lo stesso. Michael Jackson, ecco che ritornano le parole con lui. Will you be there?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

22:32, eccoci qua con Per un'ora d'amore, ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi, sono tornate le parole. Comunque, a parte questo, siamo esseri umani, non siamo ancora macchine, non siamo stati sostituiti dall'intelligenza artificiale e questo è importante, siamo persone, esattamente come voi che ci state ascoltando in questo momento. Allora, voglio ricordarvi innanzitutto che per inviare i vostri messaggi e i vostri vocali avete a disposizione il 348-075-8060, per le vostre prenotazioni l'app di Radio Subasio e per inviare la vostra storia d'amore redazione @radiosubasio.it. Poi c'è anche un'altra cosa che mi piace raccomandarvi: se avete qualche dubbio sulla canzone da dedicare, se non avete proprio idea su quella che potrebbe essere la migliore da dedicare alla persona che amate, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete proprio il pezzo che volevate per il vostro lui o per la vostra lei. Bene, siamo al primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera che ci ha raggiunto attraverso l'app di Radio Subasio. Lui si chiama Ivan di Bergamo per Deborah di Gualdo, Non ti scorderò mai, e la canzone che le dedica è di Francesco Gabbani, Viceversa.

Gigi D'Alessio in Per un'ora d'amore con Non dirgli mai. È arrivato anche il messaggio al 348 075 8060 da parte di Manuel di Montesilvano per Giulia. Oggi hai una nuova vita, ma una parte del mio cuore resterà sempre legata a te. Quello che ho provato è stato un amore immenso, forse irripetibile. Ti ho amata davvero e per questo ovunque sarai ti ricorderò per sempre. E ti dedico Piccola stella senza cielo di Ligabue.

Sunshine per un'ora d'amore con E poi. C'è la dedica di Lorenzo di Roma per Claudia. Quando sto con te, trasformi una giornata qualunque in un giorno indimenticabile. Ti amo. La canzone che le dedica è degli 883. Ti sento vivere.

22:58, siamo arrivati in Per un'ora d'amore, allo spazio che lasciamo ogni sera alle vostre storie d'amore, storie che potete inviarci attraverso l'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma che potete farci arrivare attraverso anche un messaggio o un vocale al 348-075-8060, insomma come preferite voi. La storia di questa sera, o perlomeno il momento importante della storia d'amore di questa sera, ce lo racconta Leonardo di Cosenza. Leonardo scrive: il vento di ottobre stringeva la città, ma non quanto l'amore tra me ed Elena. Il nostro legame era una tempesta invisibile, un'intensità così assoluta da far paura e consumare ogni certezza. Quella sera, seduti sul pavimento del soggiorno, ci univa la consapevolezza di una dipendenza totale. Io le presi la mano, avvertendo un tremito. Io che avevo sempre fatto dell'indipendenza una corazza, adesso mi scoprivo indifeso. «Mi fai paura», sussurrò Elena, fronte contro fronte. «Sento che potrei andare in mille pezzi se tu ti voltassi». Io non risposi. La verità era che quell'amore mi aveva privato di ogni difesa. Prima di lei bastavo a me stesso. Adesso l'idea di perderla mi faceva sentire nudo, esposto al mondo. Amarsi così significava consegnare all'altro il potere assoluto di distruggerti. Non me ne vado, le promisi. Sapevamo entrambi che quella fragilità era il prezzo del fuoco, eppure io, stringendola, capivo che preferivo rompermi tra le sue braccia piuttosto che tornare ad essere integro, ma solo. Per loro, George Michael stasera con A Different Corner.

Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.

un'ora d'amore questa sera, anche una bella canzone di una dolcissima Anita Baker, Sweet Love, e gliela dedica, la dedica Matteo di Livorno alla sua Manuela. Ti amo, amore mio, sapessi quanto, ma forse un giorno riuscirei a scoprirlo da sola.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Il supereroe di Mr. Rain nell'appuntamento con Per un'ora d'amore di questa sera. Ancora buon lunedì 17 agosto da Roberta Reversi. Per un'ora d'amore prosegue con, voi sapete che al 348 075 8060 potete inviare i vostri messaggi e i vostri vocali. Ebbene, il nostro amico ha scelto proprio un vocale per la sua dedica.
2: Sono Max, vengo da Bagni di Tivoli e volevo dedicare alla mia dolce metà Giorgia l'emozione in una voce di Adriano Celentano. Ti amo, amore mio, in questa vita e nella prossima, proprio come i nostri tatu.

Patti Pravo e la sua E dimmi che non vuoi morire, un'altra splendida canzone in Per un'ora d'amore, dove il vostro cuore si confida, dove il suo cuore può esprimersi, il vostro cuore può esprimersi liberamente, con una canzone, con le parole giuste nei confronti di chi ama. Allora, dicevamo, a Patti Pravo con questa bella canzone che è stata scelta da Elena Di Prato per la sua Marisa. E dimmi che non vuoi morire, secondo la nostra amica, sta a significare semplicemente: e dimmi che non vuoi lasciare andare questo nostro meraviglioso amore.

Cesare Cremonini e la sua Il Telefono in Per un'ora d'amore. Ancora buon lunedì sera per un'ora d'amore, per l'appunto. Prosegue con la dedica da parte di Fabio Di Perugia per Valentina. Una conoscenza a sorpresa, dal nulla, sfociata in una bella storia d'amore. Ti amo, vita mia. Per te, mente rosmarino di zucchero.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: E siamo ancora insieme, questo grazie alle vostre bellissime dediche, ai vostri vocali, ai vostri messaggi che continuano ad arrivare al 348-075-8060. Qualcuno si prenota attraverso l'app di Radio Subasio, le proprie prenotazioni riguardano questa sera o magari una delle prossime serate. Dunque, fra i vari vocali che sono arrivati c'è anche questo.
5: Sono Paolo del Terrazzano, volevo dedicare alla mia fidanzata unica di Antonello Venditti. Camilla, sei unica, ti amo.

0: E ami davvero a lui e Luca Carboni, e poi c'è la dedica da parte di Emilio di Sassari per la sua Tiziana. Sei la mia dea, amore mio, e non pensare che esageri, giovanotti.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: prossimo pezzo di Massimo Ranieri, quello con cui arriviamo a mezzanotte. E abbiamo appena ascoltato Gianna Nannini con Indimenticabile, e io vi saluto con un pensiero di Efraim Medina Reyes. Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stato. Da Roberta Reversi, buonanotte.
1: E adesso

porta Radio Sobasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Sobasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: bisogno di credere.
1: Radio Subasio.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...